Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a

0: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
1: Tra un cavallo e una formica

Tane sul tane sul tane, mi sa pre un reame, ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante e sei mia. Ti sfido, tattino, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

dubbioso vacillo, perplesso e ferito, se lei lo saprà. Sposato da tutti gli estanni, col cane da guardia, mi pare mi manca. Ti chiamo, riattacco, poi sorto di scatto, mi stiocco, ormaglione, son già per la via. Arrivo sull'uscio

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: È questo il momento del passo, del gesto e dello sguardo, il momento della parola. Come la forza del braccio tende l'arco, così la forza del cuore

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi, invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio: la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri.
2: Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni, le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendo pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica. Le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
5: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
2: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10.

0: crearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: 9 Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Incisa Reggello e tra Calenzano e Via 1 Variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra Via 1 Variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Cisareggello e tra Calenzano e A1 Variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra A1 Variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Compagnia On Air.
3: Notizie, anteprime e visioni dalla cinema alla Compagnia di Firenze.
4: Torniamo in onda con una nuova puntata di Compagnia On Air, la trasmissione dedicata alle attività della Fondazione Sistema Toscana e alla programmazione del Cinema La Compagnia di Via Cavour a Firenze. Torniamo a parlare di 50 giorni di cinema internazionale che prosegue con due appuntamenti nel mese di ottobre. Dal 14 al 18 ottobre torna il Fanhua Chinese Film Festival, dal 21 al 25 ottobre è invece il turno del Festival di Cinema e Donne. Di questi due prossimi appuntamenti in sala ci ha parlato Elisabetta Vagaggini, responsabile ufficio stampa comunicazione area cinema della Fondazione Sistema Toscana.
5: Ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Allora, eccoci qua, si continua a parlare della 50 giorni, già iniziata come sapete, pienone quasi tutte le sere, quindi siamo molto molto contenti. Fra l'altro nel foyer del cinema si possono trovare oggettistica, gadget, manifesti, locandine, mostre, insomma è anche un invito proprio a frequentare il cinema La Compagnia. Dal 14 al 18 ottobre full immersion nel cinema cinese del Fanhua Chinese Film Festival, diretto da una persona che vive qui ormai da tanti anni, Gianni Zhang, che ha diciamo normalmente si occupa anche di arte, infatti il festival si tiene in collaborazione con la Zhong Art International. È un appassionatissimo di cinema, lui stesso ha fatto cinema da giovanissimo e da anni, da qualche anno ormai, porta avanti questo festival con grande entusiasmo. Il festival arriva alla sesta edizione, alla direzione artistica di Paolo Bertolin, che è uno dei più importanti esperti di cinema orientale che ci siano in Italia e ovviamente fa parte della 50 giorni, quindi sostenuto da Regione, Comune, Fondazione CR Firenze, insomma Camere di Commercio, a tutti i partner istituzionali. Si comincia il 14 sera con un film campione di incassi in patria, Dear You, che come dire, va a indagare su una pagina particolare della storia cinese che appunto racconta di una persona che va a ricercare il nonno in Thailandia, quindi parla anche di sentimenti, di storie familiari, di storie di emigrazione dalla Cina verso altri paesi. Il film verrà introdotto da un bellissimo concerto da una pianista e compositrice italiana toscana che è Giulia Mazzoni, quindi veramente un evento il 14 sera imperdibile. Il concerto è alle 20 e al centro del programma ci sono due omaggi, Jasmine Flower, che è una delle melodie tradizionali cinesi più conosciute, che sarà appunto riarrangiata dalla Mazzoni, e How, un brano originale nato dal lungo rapporto della pianista con la Cina, appunto. E come dire, questo concerto fonde un po' la cultura italiana con quella cinese, che poi è un po' l'obiettivo anche del festival Fanhua.
4: Assolutamente, e insomma è un po' l'obiettivo di tutti i festival che portano altre culture a Firenze attraverso il cinema. Torna poi anche il festival Cinema e Donne, che è un appuntamento importantissimo dedicato alle registe, con incontri, ospiti speciali. Cosa ci dobbiamo aspettare per questa 47esima edizione?
5: Allora, una volta terminato il cinema cinese, come dire, si cambia un po' argomento, anche se lo stesso Fanhua avrà al suo interno una sezione che si chiama Sguardi Femminili, quindi c'è da dire che quest'anno già da qualche anno tutti i festival danno molta attenzione a quella che è la produzione femminile. Lo stesso Middle East Now ha iniziato con un film al femminile e ha una sezione nutritissima di film di registe. Comunque il focus passa proprio in modo specifico dal 21 al 25 ottobre al Cinema delle Donne, appunto col Festival del Cinema e Donne, 47esima edizione. E che dire, qui veramente sarà una full immersion in quelle che sono le opere delle giovani registe a confronto con le registe già affermate. Basta citare che una delle ospiti d'onore sarà Jane Campion, la famosissima regista di cui noi conosciamo il film Ritratto di Signore, in quanto in buona parte girato a Firenze 30 anni fa, di cui ricorre appunto il trentennale, che verrà proiettato all'interno della compagnia come film d'inizio, fra l'altro, di una retrospettiva che poi la compagnia gli dedicherà nel corso dei mesi. Ecco, Jane Campion, che è stata la prima vincitrice regista donna vincitrice a Cannes della Palma d'Oro e vincitrice ai premi Oscar con il suo Il potere del cane nel 2022, quindi veramente un ospite, come dire, che tutti noi non vediamo l'ora di incontrare qui a Firenze, che sarà presente sia il giorno d'apertura il 21 che il sabato 24, quando sarà in talk con Piera De Tassis. Ma non finisce qui, insomma, ci sono tante altre ospiti come Kasia Smutniak, Paloma Schneidman, Céline Chammat, che è una regista francese molto apprezzata dalle giovani generazioni, e poi la nostra Francesca Archibugi, che presenta, ecco, questo è un documentario imperdibile perché è un documentario presentato fra l'altro alle Giornate degli Autori, proprio all'ultimo Festival di Venezia, che si chiama Carla Lonzi, Dentro e Fuori dal Mondo, che va a far conoscere alle persone, a chi non la conosce, Carla Lonzi, che è stata una pioniera del movimento femminista italiano, scrittrice, intellettuale, insomma un documentario veramente molto interessante. Che dire, tutto il programma è sia del FanWa che del Festival Cinema e Donne sul sito www.50giornidicinema.it.
4: Grazie mille Elisabetta Vagaggini per essere stata con noi. Ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori non soltanto a controllare il programma online, ma anche a venire al Cinema La Compagnia.
5: Grazie Martina, grazie a tutti e buon cinema.
2: Compagnia On Air.
3: Notizie, anteprime e visioni dalla Cinema La Compagnia di Firenze.

Damn it, Ray. You hit the universality.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 17 e alle 21 di Invite di Olivia Wilde in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Alle 19 Air Private Hell di Nicholas Winding Refn, versione originale con sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 15.40 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, versione originale sottotitolata in italiano. Alle 17.15 e 21 Il dottor Stranamore in 4K di Stanley Kubrick, versione originale in inglese con sottotitoli in italiano e ovviamente restaurato. Alle ore 19 Un po' di luce di Ali Asghari, versione originale persiana sottotitolata in italiano. Allo spazio Alfieri alle 16 Rider di Ron Johnson e Davide Pavanello, alle 17.45 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor in italiano, alle ore 19.30 Per silenzio e vento di Marco Zuin, alle 21.30 proiezione in versione originale sottotitolata di Essi vivono di John Carpenter. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Diario di città.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in Piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: 9:05 minuti di questa lunedì 12 ottobre, buongiorno della redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pizzauti, nel primo piano l'attualità, vedremo fra qualche istante le notizie dai quotidiani online. Parleremo anche delle vicende della nostra regione con i temi che riguardano la scuola, le lezioni in piazza che partiranno oggi pomeriggio in segno di protesta contro il DL Scuola, ma ci sono anche altri temi. Parleremo di tesseramento ARCI, partita la nuova campagna 2026-2027, con il titolo Siamo come le lucciole nelle tenebre. Ne parleremo con il presidente nazionale Walter Massa e poi ancora parleremo di casa con il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, che nei giorni scorsi ha chiesto al prefetto il blocco degli sfratti per venire incontro alla situazione di emergenza sulla casa, e poi ha chiesto anche alla città metropolitana di attivarsi a livello di provincia di Firenze di fare questo. Ancora però una risposta non è arrivata da parte della sindaca metropolitana Funaro. Ne parleremo appunto con il sindaco di Campi. Ma parliamo dal meteo del consorzio LAMMA, Matteo Rossi, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti.
6: Cosa ci riservano invece le prossime ore sul fronte meteo?
7: Ma tempo in miglioramento, oggi ancora un po' di nubi, soprattutto in mattinata sulla nostra regione, c'è anche qualche pioggia sparsa sulle zone meridionali della regione, quindi sul Grossetano, colline pisane, fenomeni comunque in esaurimento. Nel pomeriggio un cielo poco nuvoloso, ma ancora possibilità sulla dorsale appenninica di qualche pioggia, soprattutto sui versanti Milano-Romagnoli e anche sul basso senese, sulle colline metallifere, qualche rovescio. Però fenomeni veramente di scarso rilievo. Poi la pressione aumenta nei prossimi giorni, avremo un tempo stabile, prevalenza soleggiato, sembra un po' per tutta la settimana, con venti da nord-est, temperature senza variazioni di rilievo, quindi minime intorno ai 10-15 gradi, le massime fra i 20 e i 23. È tutto a voi.
6: Grazie Matteo Rossi, a risentirci domani con il LAMMA.
7: Domani.
6: Abbiamo anche ristabilito i problemi tecnici al microfono, ce ne scusiamo. Colgo l'occasione per ricordarvi il nostro numero WhatsApp per suggerimenti, informazioni e anche critiche: 339-7788-125. Andiamo a vedere le principali notizie.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: I temi internazionali, quelli dell'economia, come spesso succede anche il lunedì, la cronaca sulle prime pagine dei quotidiani online. Partiamo dalla Repubblica, la situazione ucraina, dopo l'accordo annunciato da Trump con Putin sullo sblocco di milioni di barili di gasolio che dovrebbero servire a calmierare il prezzo dell'aumento della benzina dovuto al crisi dello stretto di Hormuz, e però anche le parole subito dopo di Trump su Zelensky, che ha definito un problema perché non riesce a trovare l'accordo, quindi è stato visto ovviamente da tutto gli osservatori internazionali come un tentativo di scaricare appunto il leader ucraino e anche un disimpegno alle viste molto importante degli Stati Uniti. Il tutto ovviamente va valutato alla luce delle imminenti, manca meno di un mese, elezioni di midterm negli Stati Uniti. Sta di fatto che però sul campo l'Ucraina rischia di venire aver meno aiuti dal fronte statunitense. Zelensky sfida Trump, scrive la Repubblica, elezioni, ma solo se Putin si ferma. Il giallo intanto della tregua energetica che è stato annunciato, e poi l'analisi da parte di un esperto di Iran intervistato dalla Repubblica, che dice: Donald Trump tratta con lo zar Putin per vincere in Iran, mollando invece Kiev, una sorta di scambio tra le due superpotenze mondiali. E poi l'analista, sempre intervistato da Repubblica, sul fronte economico, il direttore esecutivo della Fondazione Enrico Mattei dice a Repubblica: l'impatto dell'accordo Stati Uniti e Russia sul diesel sarà minimo, i prezzi non scenderanno, una tregua energetica non è impossibile perché conviene a tutti, ma finora non ha retto. Sappiamo anche bene che qualunque shock temporaneo, sia in positivo che in negativo, viene percepito dal mercato comunque come tale, quindi come

termini di droni, quindi anche sul fronte militare, secondo il Corriere della Sera, la situazione non è proprio così a vantaggio della Russia. E poi l'analisi di Milena Gabbanelli su Data Room: che cosa succede se Trump perde le elezioni di midterm? Dopo 2 anni di Trump, conto salato per benzina alimentare, l'inflazione è cresciuta di 0,7 punti, il debito 4.300 miliardi, i democratici che sono avanti, come può essere limitato il presidente? E spiegherà come nel sistema presidenziale americano, qual è diciamo, l'effetto di un Parlamento che gli è avverso, comunque in cui non c'è una maggioranza consonante con il capo della Casa Bianca. E poi ancora Medio Oriente, gli Houthi che colpiscono gli aeroporti per bloccare l'Arabia Saudita, ora Bin Salman spera in un raid degli Stati Uniti sui ribelli, un maggior coinvolgimento degli Stati Uniti per ora è stato però negato da Trump. E poi l'analisi geopolitica della rubrica Mappe del Corriere della Sera: Israele al voto, finirà la guerra permanente? È la terza puntata del podcast del Corriere della Sera. Poi c'è la notizia che arriva dal Vaticano, l'annuncio del Papa Leone XIV di un nodulo polmonare, il controllo, l'esito, la decisione di operare subito, domani il ricovero, sull'agenda si naviga a vista. Quindi dall'annuncio al ricovero probabilmente passeranno pochi giorni. E ancora La Stampa sul Papa, le nomine ai vertici, il viaggio in Perù, Prevost prova a rassicurare la Chiesa, ma appunto l'annuncio è di quelli che hanno scosso ovviamente l'opinione pubblica. Poi la cronaca invece in apertura sulla Stampa: Garlasco, il RIS parla con Marino, vorrei parlare in aula, ecco tutti i punti oscuri che lo riguardano, è il consulente della procura di Vigevano che eseguì gli accertamenti, ora al centro del fascicolo bis aperto dai PM di Pavia. La questione è delle prove a discarico di Stasi che non vennero mai comunicate. E poi l'economia sulla Stampa: manovra cambia l'ISEE, la prima casa peserà meno. E poi il dossier pensionati lavoratori, i giudici rimodellano il quadro con limiti e contributi, ecco che cosa cambia. 9:13 minuti, ora qualche istante di musica e poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox.
1: I titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana e di Firenze. C'è una notizia di cronaca su tutte, è quella che viene da Assigna. Ieri un incidente ha coinvolto 7 ciclisti che sono stati investiti da un'auto condotta da una donna di 65 anni che proveniva dalla direzione opposta, quindi era in altra carreggiata ed ha invaso la carreggiata l'altra carreggiata. 7 persone del gruppo dei ciclisti sono rimasti feriti, 4 portati all'ospedale di Careggi per accertamenti, 2 si trovano in situazione piuttosto grave, anche se non sembra che rischino la vita. La prognosi comunque rimane riservata. Tutti i quotidiani sostanzialmente si occupano di questo. Il Tirreno di Firenze travolge un gruppo di ciclisti, si è distratta al telefono, sembra, una donna di 65 anni assigna, invade la corsia opposta con una Seat Ibiza, 7 gli amatori feriti, 1 portato a Careggi con l'elicosoccorso Pegaso, 2 sono gravi. È successo sulla strada dei Renai, dalle pagine della Nazione. Auto contro i ciclisti, 2 sono gravi. Il veicolo guidato da una donna ha centrato un gruppo che stava pedalando sulle strade di Signa. Feriti in totale sono 7, 3 coinvolti anche il figlio del campione Gastone Nencini. Anche la Repubblica su questo: assigna una donna, investe 7 ciclisti, 3 feriti anche il figlio di Nencini Gastone, storico campione del ciclismo e anche vincitore di Giro d'Italia. Le altre notizie su La Nazione.

Il titolo con una fotonotizia: tutto in un abbraccio. Un uomo di 77 anni si accascia a terra, privo di sensi dopo un malore. Un poliziotto fuori servizio si ferma con l'auto, lo rianima per 10 minuti, poi il lieto fine e la visita, pardon, in ospedale. È la storia che riporta La Nazione, e anche il Tirreno. Il poliziotto salva la vita a un 77enne con il massaggio cardiaco in strada. Successo a Scandicci, l'uomo l'ha visto accacciarsi a terra e poi ha prestato subito soccorso. Il racconto nelle pagine della Nazione, nelle pagine della cronaca. Mi hanno detto: fermati, smetti di fare il massaggio cardiaco. Io non l'ho fatto, ho proseguito e ora l'uomo è vivo. Ancora dalla Nazione: un bandito travestito rapina un gioielliere, la figlia. Sono dei mostri in tre pronti a tutto. Uno ha usato la maschera, una maschera da donna. L'uomo, il gioielliere, è stato aggredito e ha riportato delle ferite. Altre notizie, stavolta la Repubblica, che apre con notizie differenti. Parla di sanità e infanzia. Bambini, ok, alla guardia medica pediatrica, meno visite però al pronto soccorso. Va avanti dunque la sperimentazione della regione, funzionano soprattutto gli ambulatori, così diminuiscono gli ingressi in ospedale, cioè l'effetto positivo di una guardia medica pediatrica che sembra aver ridotto in alcuni casi gli accessi al pronto soccorso, non decolla invece la consulenza al telefono. Altre notizie da Repubblica: asili nido gratis da stamane riapre un bando, il bando per i nidi gratis della regione, quindi una proroga fino al 26 ottobre. Altra notizia della Repubblica riguarda Firenze: sosta selvaggia in Piazza Strozzi, la linea di Palazzo Vecchio con più controlli e bandiere e barriere, pardon, i pilomat che Palazzo Vecchio annuncia di voler inserire per proteggere Piazza Strozzi, piazza del centro, che in base alle foto pubblicate alla Repubblica un paio di giorni fa è invasa la notte dalle macchine. Dalla Nazione vi segnaliamo altre notizie su cui torneremo più avanti nella corsa della trasmissione. Terza Torre della Regione a Novoli, il progetto è congelato, Fratelli d'Italia va all'attacco, sono soldi sprecati. Il governatore Regione dice: la faremo, ma ci deve dare il via libera il comune. E poi operai senza imbracatura nello stadio Franchi, l'ira della sindaca Fonaro. E poi ancora dalla Nazione: il Papa si opererà, c'è cioè la preghiera in Santo Spirito. Sappiamo che Papa Prevost è agostiniano e la Basilica di Santo Spirito è retta proprio dai frati agostiniani. Chiudiamo col Corriere Fiorentino, che parla di sport, essendo lunedì, la Fiorentina che ha perso sabato contro il Genoa 2-1, un risveglio dopo le ultime prestazioni discrete, dopo la sosta, quindi si riparte con una sconfitta, richiama all'ordine il titolo. La Fiorentina è penultima, scavalcata anche dal Bologna, seconda peggior difesa in Serie A, tornano i fantasmi di un anno fa. 9-19 minuti, qualche istante di musica e poi parliamo invece di scuola, di DL Scuola e delle proteste che anche oggi a Firenze prenderanno campo in piazza.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:20 minuti, andiamo al primo dei nostri approfondimenti. Parliamo di scuola e della protesta contro il DL scuola del governo, quel decreto legge proposto dal governo, firmato dal capo dello Stato, che introduce tra le altre cose il limite massimo di alunni stranieri nelle prime classi di ogni ciclo. Alunni stranieri si intende, secondo il governo, i ragazzi originari di famiglie originarie dall'estero che hanno dei problemi con l'italiano, quindi non italofoni. La loro presenza nelle classi dovrà essere limitata al 30%. Dentro il decreto ci sono anche altre cose: il divieto sul burka e il niqab nelle classi, il sostegno con dei fondi all'insegnamento di italiano per gli stranieri, dei corsi anche per le famiglie che mostrano difficoltà nell'integrazione. Contro questo decreto da settimane già è montata una protesta. Il cappello, diciamo, sotto la quale si muove è quello che è lo slogan che recitano moltissimi degli striscioni affissi alle scuole in questi ultimi giorni, ma anche alle sedi istituzionali: a scuola nessuno è straniero, oppure qui nessuno è straniero. La protesta va avanti anche oggi, stavolta con una serie di iniziative in piazza, delle lezioni, diciamo, inclusive, che sono state promosse tra gli altri dalla FLCCGL, da ARCI, da associazioni come Progetto Arcobaleno, L'Altro Diritto, Lega Ambiente, COSPE, CAT, Consorzio Metropoli, Associazione dei Tutori Volontari dei Minori Stranieri Non Accompagnati, il Progetto Accoglienza, Donne Ganze, Ampi Firenze, Libera Firenze, Proteo Fare Sapere Toscana, UDU e Florence Must Act e I Participate e Italiani Senza Cittadinanza. Proprio di Italiani Senza Cittadinanza fa parte Benedetta Giumpà, che abbiamo al telefono stamattina. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, vi ringrazio per averci.
1: Pronto? Ci sente?
2: Sì,
1: eccoci.
2: Sento,
1: ora la sentiamo molto meglio. Grazie, okay, per essere con noi. Lei sarà una delle persone che farà queste lezioni alle 17:30 in Piazza Santissima Annunziata. Innanzitutto però il senso e i motivi di questa iniziativa di piazza.
2: Il senso è restituire un'immagine reale del paese. Credo che spesso, quando si parla di persone migranti, di persone con background migratorio, definite appunto straniere, si vedono al di fuori dal proprio contesto, li si vedono come problematicità e non si vedono pienamente inseriti contesto, che sia quello scolastico, che sia quello del proprio comune, della propria città, della propria residenza. Essere presenti in piazza significa anche restituire a questo governo un'immagine di collettività e di supporto e di solidarietà, ma anche di presenza, di voci anche dirette, di persone come me, nate o cresciute in Italia con background migratorio.
1: Lo ricordiamo, Italiani Senza Cittadinanza è il nome della vostra associazione, ma anche sostanzialmente uno dei tanti problemi anche legislativi, burocratici che vive il nostro paese. Lo vogliamo ricordare quale?
2: Scusa, l'ultima parte della domanda?
1: Dicevo, il nome della vostra associazione rimanda a un problema reale che vivono tantissimi ragazzi, figli di coppie provenienti dall'estero, cioè il non avere la cittadinanza e quindi sentirsi in qualche modo esclusi, almeno fino alla maggiore età, dal paese in cui sono spesso e volentieri nati e cresciuti.
2: Assolutamente, infatti con il movimento il nostro obiettivo appunto è quello di cambiare questa legge per appunto non creare ulteriore marginalità, riconoscere le persone che nascono e crescono in questo paese. Infatti il problema anche di questo decreto è che porta anche una maggiore marginalità per chi anche nasce o cresce in Italia, nonostante le modifiche che sono state fatte al decreto. Rinforza un'idea che ci sono studenti di serie A, di serie B, e porta appunto questa idea che avere origini straniere sia una problematicità. Invece molto spesso esperienze di tante scuole, penso a scuole anche come la Pisacana Roma, multiculturali molto spesso dimostrano che si può assolutamente portare diverse culture, diversi background, e molto spesso questi ragazzi sono semplicemente fiorentini, italiani, italiane, che hanno semplicemente un background in più.
1: Ecco, il governo dice però in realtà nella ultima versione del decreto si è molto ristretto il campo di intervento, ci saranno veramente poche le classi che saranno oggetto di questo limite, sono soltanto le prime di ciascun ciclo, prima elementare, prima media, prima superiore, per intendersi, appunto non si tratta degli alunni stranieri tout court, ma solo quelli non italofoni con dei problemi, diciamo, di integrazione con la lingua, e ci saranno appunto anche dei fondi per stimolare l'insegnamento italiano L2, la lingua seconda, quindi per gli stranieri. Perché non vi convincono queste modifiche?
2: Queste modifiche non ci convincono, perché comunque il messaggio che viene mandato e che viene rafforzato, che prima di tutto appunto viene sottolineata la costante appunto problematicità di chi arriva in Italia, molto spesso da più piccolo, molto spesso però in verità questi sono bambini che apprendono l'italiano non semplicemente come una seconda lingua, tante volte come la terza o quarta lingua, e quindi hanno molto spesso delle abilità dell'apprendimento che molto spesso vengono prese per scontate, vengono queste prime difficoltà come difficoltà permanenti anziché transitorie. Quindi molto spesso quello che succede con una riforma di questo tipo, credo che vada comunque a rimarcare lo stesso, comunque le differenze, e molto spesso nella scuola si fa fatica, nonostante c'è questa specificità nel decreto, molto spesso nella scuola ancora si fa fatica a distinguere per bene chi è nato o cresciuto in Italia o chi è appena arrivato o sta crescendo in Italia da diversi anni. Banalmente, io alle scuole elementari, pur essendo nato e cresciuto in Italia, a un certo punto c'era il dubbio se io dovessi fare il corso di alfabetizzazione, nonostante il fatto che io con i miei genitori parlassi assolutamente l'italiano. Questi purtroppo tante volte sono i problemi che si trovano ad affrontare i nostri insegnanti, che molto spesso si trovano in situazione di precariato, che molto spesso non hanno, purtroppo non vengono offerte abbastanza tempo e risorse per permettere una piena formazione e un pieno supporto a studenti non solo di diverse origini, ma anche di diverse estrazioni sociali e di classe.
1: Oggi pomeriggio, quindi alle 17:30, questa iniziativa delle lezioni in piazza per una scuola inclusiva interculturale. Tra i diciamo docenti nelle piazze ci saranno Emiliano Macinai, professore di pedagogia all'Università di Firenze, Antonio Sofia, ricercatore di Indire, e proprio lei, Benedetta Giumpà. Di cosa parlerà in questa sua lezione pubblica oggi pomeriggio?
2: Assolutamente, oggi pomeriggio si parlerà di storia, perché è sempre stata una tra le mie materie preferite a scuola, e la storia nello specifico, la storia quella italiana, la storia sulla legge sulla cittadinanza, perché molto spesso questa tematica viene semplicemente sfruttata dal punto di vista politico per perdere, per la convinzione che se perdono dei voti si possono guadagnare dei voti. Però quello che voglio portare in questa piazza quest'oggi attraverso le voci italiane sulla cittadinanza è portare che cosa è effettivamente la legge della cittadinanza italiana, come nasce, cosa implica, ma anche portare la storia dei movimenti, perché molto spesso veniamo appunto un po' demonizzati per le nostre origini, ma siamo persone che continuano a impattare questo paese e fare la storia, e le storie che porterò anche sono storie di italiani e italiane come Alessandro De Medici, afrodiscendente, primo duca di Firenze, che appunto hanno fatto la storia in questo paese. Quindi l'obiettivo è restituire un'immagine di un'Italia che è plurale, e non solo ora, ma da sempre.
1: Grazie Benedetta Giumpà, ricordo l'appuntamento quindi 17:30 in Piazza Santissima Annunziata per queste lezioni in piazza per la scuola inclusiva interculturale contro il DL Scuola. Grazie ancora, in bocca al lupo per oggi pomeriggio.
2: Grazie, buona giornata, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: 9:30 minuti, la pubblicità, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi torniamo per parlare un po' di noi, anche di Arci. È ripartito il tesseramento della stagione 2026-2027 e ne parliamo fra qualche istante con il presidente nazionale Arci, Walter Massa.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove verso Bologna si segnalano 5 km di coda per un incidente adesso risolto, al chilometro 312 tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code per lavori in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox.
0: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:32 minuti, ancora Newsbox, ancora approfondimenti. Stavolta allarghiamo lo sguardo a diciamo ciò che avviene un po' tutto intorno a noi, ma anche un po' anche dentro di noi, perché parliamo di Arci, non solo di Arci Firenze, ma anche dell'Arci nazionale, perché riparte la campagna di tesseramento all'Arci, stagione 2026-2027. Titolo della campagna è Come lucciole nelle tenebre, dunque anche per tutti i circoli, le case del popolo, le SMS che aderiscono all'Arci e le associazioni affiliate, è il momento di ripartire con questa che è una diciamo attività fondamentale per garantire la sopravvivenza e le attività che ciascuno delle varie componenti di Arci garantisce tutti i giorni, da gli spettacoli teatrali a quelli musicali, i corsi, i laboratori, le varie iniziative, ma anche soltanto il fatto di rimanere aperti, presenti sul territorio. Ne parliamo con il presidente nazionale Arci, Walter Massa. Buongiorno e bentrovato.
6: Buongiorno Riccardo, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Dunque, l'abbiamo ricordato, la campagna ha questo titolo quest'anno, Come lucciole nelle tenebre, che un po' spiega anche il senso della importanza di essere affiliati, essere tesserati Arci in questo contesto storico, in questo momento nel nostro paese, no?
6: Assolutamente sì, guarda, mi permetto, prima di procedere in questa direzione che mi proponi, un elemento fondamentale, venendoti dietro nella tua introduzione, che il tesseramento, la tesserarci, ci permette soprattutto libertà, ci permette la libertà di decidere, di scegliere, di contestare, di costruire, a prescindere da quello che, diciamo così, il mondo attorno a noi prova a imporci, e non mi sembra un elemento da poco, come dicevi tu, in questo periodo storico. Venendo, diciamo così, alla campagna di quest'anno, mi pare evidente, c'è una continuità in questi 4 anni. Il primo slogan della mia gestione era stato Cura è rivoluzione, poi siamo arrivati l'anno scorso Senza perdere la tenerezza e quest'anno Come lucciole nelle lanterne. Qual è questo tratto di continuità? Io la definirei una militanza molto radicale ma gentile, che appunto ci pone spesso e volentieri nella condizione di apparire noi stessi, nella nostra percezione prima di tutto, come piccole lucciole nelle tenebre. Le tenebre sono evidentemente i tempi bui che stiamo vivendo oggi. E come lucciole nelle tenebre è anche, diciamo così, oltre a essere una citazione di una canzone di Franco Battiato, è anche in qualche modo, visto che nel 2027 andiamo a compiere 70 anni, un richiamo, un omaggio a Tom Benettollo e alla sua, diciamo così, idea dei dirigenti arci, dei soci arci, rappresentata molto bene dal Lampadiere, che ricorderete, ricordiamo tutti con grande affetto e anche con grande stimolo. Quindi è un po' questa la nostra campagna, questa militanza gentile ma molto radicale. La gentilezza non è, diciamo così, alternativa alla radicalità, e appunto, come diceva anche Ernesto Che Guevara, no? Bisogna essere duri senza perdere la tenerezza. Quindi c'è questo tratto che io credo oggi sia uno dei tratti caratteristici del nostro lavoro sul territorio, del nostro lavoro appunto spesso radicale ma sempre inclusivo, a partire dai circoli che fanno un grandissimo lavoro, come anche la ricerca della Fondazione Di Vittorio ci ha confermato, un grandissimo lavoro di rete territoriale importantissimo per tenere unite le comunità e laddove non ci sono per costruirle. Quindi io credo che ci sia questo tratto, questi 4 anni li abbiamo dedicati a questa appunto militanza gentile, sapendo che siamo e ci sentiamo prima di tutto noi a volte come lucciole appunto del buio più totale, ma se ci mettiamo insieme quella piccola lucciola diventa una luce che fa strada, che è capace di fare strada.
1: E quindi essere insieme è anche quello di stare in comunità, una comunità che condivide dei valori importanti, che sono appunto quelli dello stare insieme, del essere solidali, di essere inclusivi. Quanto è importante, insomma, in questo momento in cui sembra che i messaggi politici che vanno per la maggiore sono quelli, diciamo, che escludono, che separano, che ghettizzano, che denigrano gli altri.
6: Assolutamente sì. Quelle lucciole, se si mettono insieme, sono capaci di grandi cose, come abbiamo dimostrato anche in questi anni. È grazie a quelle lucciole dell'Arci, che sono i nostri soci, le nostre socie, i nostri circoli, che insieme nel corso del 2025 abbiamo raccolto centinaia di migliaia di euro per sostenere il progetto Tom nel Mediterraneo, per sostenere le famiglie e i ragazzi e le ragazze nella striscia di Gaza, per portare luce con i pannelli fotovoltaici a Cuba, con oltre 400.000 euro di raccolta fondi fatta insieme ad Ampi, CGL e all'Associazione di Amicizia Italia Cuba. Ecco, quelle lucciole gentili, quelle lucciole però, se si mettono insieme, dimostrano nella loro radicalità, nel cercare radicalmente un mondo alternativo a quello che ci stanno proponendo, però dimostrano anche una grande forza. E io credo che sia il messaggio più bello che possiamo dare in questa fase storica.
1: Ecco, parlava di Che Guevara e parlava di Cuba. Proprio da pochi giorni lei è rientrato da una missione che l'ha visto protagonista insieme anche a parlamentari esponenti del PD e Movimento 5 Stelle proprio nell'isola cubana. Che situazione ha trovato? Sappiamo del non solo dell'embargo ma della stretta ulteriore degli ultimi mesi, anni sotto l'amministrazione Trump, e veramente le notizie che ci arrivano filtrate ovviamente sono quelle di una grande sofferenza. Che situazione ha trovato, diciamo, sul campo, sul terreno?
6: È una situazione, come potete immaginare, anche se lo dico essendo stato solo nel 2026 almeno 2 volte a La Habana, una situazione difficilissima, una situazione ancora più difficile per i vecchi come me, e se lo ricorderanno, di quello che chiamiamo ed è stato chiamato il periodo speciale subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Cioè da più di 10 mesi una sola petroliera è riuscita a entrare in porto a La Habana, quando nella normalità di prima di questo imbarco petrolifero voluto dall'amministrazione americana le petroliere erano una a settimana. Quindi questo è il quadro. Non si riesce a immaginare, noi l'abbiamo visto, che cosa significhi vivere quotidianamente con 30-40 ore di apagones, quindi di blackout. Non abbiamo idea di che cosa ha voluto significare. Faccio qui un esempio: operare di edema cerebrale, di asportazione di un tumore, Alessandro Di Battista, in una condizione in cui si deve centellinare l'utilizzo degli strumenti medici perché non c'è la corrente elettrica per sterilizzarli. Non abbiamo idea di che cosa significhi 95.000 persone in attesa di operazione chirurgica, 14.000 persone in attesa di chemioterapia, oltre 10.000 persone in attesa di dialisi. Ecco, siamo tornati al Medioevo, quando si circondavano i castelli e per farli desistere, quando non si riusciva a occuparli militarmente, si facevano morire di fame le persone al loro interno. Ecco, a questo Medioevo noi ci stiamo appunto contrapponendo, abbiamo e stiamo installando in tutta l'isola cubana oltre 400 pannelli fotovoltaici in 400 attività sociali, sanitarie, culturali, che poi è sempre stato il nostro lavoro principale. Un lavoro straordinario che tra l'altro in una situazione difficilissima dove le persone vivono, i cubani sono stanchissimi, però non perdono la dignità. Un dato incredibile è che probabilmente alla fine di questo anno Cuba raggiungerà la copertura con l'energia alternativa del 30% del fabbisogno energetico. Una cosa straordinaria a pensare che appunto vengono strangolati, affamati, come appunto dicevo, nel Medioevo.
1: Insomma, questo per far capire che fare la testa dell'ARCI vuol dire anche questo, potersi permettere magari un caffè a un euro in una casa del popolo, ma anche aiutare la situazione di Cuba, poter usufruire di un concerto magari a un prezzo popolare e aiutare la situazione in Cisgiordania o a Gaza. Ci sono delle novità per quanto riguarda, diciamo, le regole del tesseramento, prezzi, facilitazioni? C'è anche la possibilità ovviamente di farlo online, diciamo, di notare la tessera e poi dopo ritirarla nel circolo, nella casa del popolo di riferimento?
6: Assolutamente sì, noi in questi 4 anni abbiamo lavorato molto sull'innovazione. L'app del tesseramento ormai è uno strumento utilizzatissimo, siamo arrivati a oltre 500.000 di download, quindi ci sono oltre 500.000 di persone che hanno sul loro smartphone il login dell'ARCI, dove possono avere la tessera, se la dimenticano, dove possono fare la preadesione. Quest'anno stiamo per concludere, dovrebbe iniziare la sperimentazione a breve con il lancio del nuovo portale dell'ARCI, che sarà collegato evidentemente all'app, e sarà anche questo un grande passo avanti, perché metteremo intanto i circoli e i comitati e in prospettiva anche i soci di poter accedere ad un portale dove trovare tutto il mondo dell'ARCI, dalle convenzioni, al tesseramento, alle anagrafiche, alle proposte culturali, cioè un lavoro veramente enorme di cui sono molto orgoglioso, che da una parte fa vedere che questa associazione non si arrende, diciamo così, al rappresentare solo qualcosa che è stato, ma vuole, forte delle sue radici storiche, culturali e politiche, costruire anche un bel pezzo di futuro.
1: Insomma, tanti modi per iscriversi all'ARCI, noi però diciamo qual è il nostro preferito, quello di andare in una casa del popolo, in un circolo fisicamente per fare la tessera, perché questo vuol dire anche conoscere, entrare in contatto con il mondo dell'ARCI. E tra l'altro in questi giorni tantissime realtà sul territorio si stanno organizzando proprio per fare delle feste del tesseramento a livello diciamo locale, fino a quelli diciamo di comitato territoriale, ad esempio a Firenze ne abbiamo già cominciato a parlare su Nova Radio, l'iniziativa di riferimento per ARCI Firenze si chiama A Day in the Life, si svolgerà alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni in collaborazione con il collettivo GKN e non una di meno, che vedrà appunto interventi di tante associazioni ma anche tantissima musica, tra questi Gatti Mezzi, Appino, Egente, Dalco, Abuabo DJ Set e Plastic DJ Set. Ci sarà ovviamente anche Nova Radio per tutti e 2 giorni con un nostro stand anche a raccontare questa festa. Ovviamente a Walter Massa giriamo l'invito, anche se ovviamente l'agenda sarà pienissima, Presidente. Intanto la ringraziamo e buon tesseramento, in bocca al lupo.
6: Grazie, io mi voglio solo dire una cosa, sottolinearla, continuo a girare i circoli, le case del popolo e le società di mutuo soccorso, facciamolo tutte e tutti, perché al di là del fare un'operazione, diciamo così, culturale, politica molto importante, ci facciamo del bene. Grazie mille.
1: Grazie al presidente nazionale Arci, Walter Massa, 9:45 minuti, noi ci fermiamo qualche istante e poi andiamo a parlare di altre notizie sul territorio e di altri approfondimenti.

0: Newsbox.
1: Con Newsbox ci prendiamo qualche altro minuto per darvi qualche particolare in più sulle notizie che trovate sui quotidiani online, che si occupano di Firenze e della Toscana, che noi leggiamo online ma che trovate in edicola ovviamente, dalle pagine della Repubblica, con questa notizia che vi abbiamo anticipato sulla guardia medica pediatrica. Una sperimentazione in corso, sembra andare discretamente, soprattutto nella capacità di questo servizio di evitare i ricoveri, le presentazioni non appropriate in pronto soccorso, soprattutto all'ospedale di riferimento che è il Mayer. Un po' meno bene invece sembra andare il servizio di consulenza telefonica. Leggiamo dalle pagine della Repubblica: poco telefono, un po' più di attività di ambulatorio, con numeri che fanno andare avanti l'assessorato alla salute sulla sperimentazione delle guardie mediche pediatriche. I dati dei primi mesi di funzionamento del servizio non sono negativi, anche se non si può parlare di un boom. Certo, in alcuni casi si è vista una riduzione degli accessi dei bambini al pronto soccorso, problemi per i quali si chiede maggiormente aiuto, nell'ordine problemi respiratori, gastrointestinali, cutanei e allergologici. Un dato dalle prime relazioni sulla nuova attività sperimentale di circa 300-350 contatti al mese con il nuovo servizio. Il pronto soccorso del Mayer in un mese vede circa 3.000 bambini, poi ci sono quelli degli altri ospedali, quindi è un numero che rappresenta un decimo soltanto degli accessi al Mayer, ma i numeri vanno letti in modo diverso per i due tipi di attività, ricordando che il servizio extra è previsto soltanto nei giorni festivi e prefestivi e quindi non quando è attiva la guardia medica, che opera anche nei feriali dalle 20 alle 8. Per quanto riguarda invece il teleconsulto, l'attività meno costosa sulla quale in prospettiva si punta di più, prevede che in ogni ASL appunto ci sia un numero di riferimento in cui contattare i pediatri ospedalieri. Il numero di riferimento è il 116 117, ma per ora ancora il servizio è stato poco utilizzato, solo 69 in 6 mesi alla ASL Nord-Ovest, 11 al mese le chiamate, giusto per fare un esempio. Questa è la notizia che riporta Repubblica. Sulle pagine invece della Nazione vi leggiamo un paio di vicende sulla politica. I 3 milioni per la terza torre della regione a Novoli, il progetto è congelato, soldi pubblici sprecati, attacca Fratelli d'Italia, ma il governatore toscano Giani è sicuro: in futuro la faremo. L'edificio è bello ed utile, ma quando il comune cambierà la sensibilità, perché finora è proprio il comune che ha detto stop al consumo di suolo e a questo progetto chiaramente oneroso, in una situazione in cui l'urbanistica, l'edilizia in città è un tema piuttosto delicato. La terza torre di Novoli è ancora presente agli atti della regione, non c'è nessuna comunicazione ufficiale che il progetto sia tramontato, ma se la sindaca Sara Funaro non cambia idea, e non mi sembra la sua volontà, l'opera non si fa, ma intanto si paga. Ecco il graffio che arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai l'indomani dell'ultima seduta della commissione di controllo della regione. Nella tabella immobilizzazione in corso e acconti c'è ancora appunto i fondi stanziati per la terza torre, 2.900.000 euro, quindi non proprio bruscolini. Secondo appunto Gianni, dice, il progetto prima o poi si farà, quando il comune però cambierà idea, e per ora i soldi rimangono lì. Altro progetto, altri lavori, stavolta già partiti e anzi spera che finiscano nei tempi, quelli dello stadio Franchi, il cosiddetto restyling. Su però i lavori c'è qualche irregolarità. Ira della sindaca Funaro con le ditte al rapporto, gli operai sul tetto sono senza imbracatura, sono stati immortalati senza protezioni né casco né imbracature sul tetto che si sta montando, la copertura dello stadio su cui poi saranno anche piantati dei pannelli solari, quindi chiara irregolarità rispetto alle norme sulla sicurezza del lavoro e chiaro rischio per gli operai. Appunto la sindaca ha chiamato al rapporto le ditte. Poi c'è anche la conferenza dei servizi sul project financing, che appunto sembra essere chiusa. c'era stata una proroga per consentire alla Fiorentina di presentare delle integrazioni. Ora la palla passa alla Giunta, il parere della conferenza dovrebbe essere deliberato nella prossima riunione dell'esecutivo di Palazzo Vecchio, forse già venerdì. Dopo l'interlocuzione degli ultimi mesi, una bocciatura da parte della conferenza dei servizi sarebbe clamorosa, l'opzione pare impossibile, probabile che invece ci siano delle prescrizioni sulla proposta della squadra viola. Si possono ipotizzare che si riferiscono alla natura economica o alla richiesta legata alla concessione dell'impianto. Le due variabili sono chiare. Uno, quanti anni la Fiorentina avrà in concessione lo stadio, e due, quanti soldi dovrà pagare per averlo, e su questo si basa la trattativa del comune. 9:51 minuti, ancora qualche istante con la musica e poi parliamo di casa.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:51 minuti, torniamo a parlare di casa, tema caldissimo in questo periodo, ne parlano praticamente i quotidiani ogni giorno, c'è anche oggi uno spunto, se proprio andiamo a vedere dalla Nazione, il tema della difficoltà di trovare un alloggio a Firenze e soprattutto anche per chi lavora. Il lavoro c'è ma la casa no, ecco dunque le mosse delle aziende che per i dipendenti siamo costretti, dicono, a trovarli noi gli alloggi. Le assunzioni frenano anche per colpa del caro affitti, con gli imprenditori che lamentano, non trovano canoni sostenibili e rinunciano all'impiego. C'è il problema appunto del caro affitti che blocca l'accesso alla casa anche per chi lavora, e c'è anche il problema invece di chi la casa la perde proprio perché magari il lavoro non va bene oppure viene perduto e arrivano gli sfratti. Proprio contro gli sfratti nei giorni scorsi è uscito il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, con una richiesta molto chiara al prefetto: il blocco degli sfratti che appunto rischia di diventare un problema molto molto serio anche in un comune che magari si può immaginare meno colpito dal caro affitti o dalla turistificazione, proprio come quello di Campi. Il sindaco di Campi l'abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno ad Andrea Tagliaferri.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori.
2: Sindaco, lei ha parlato della necessità di intervenire con questo blocco degli sfratti da parte del prefetto, perché dalle vostre parti, sul vostro territorio, altrimenti rischia di diventare davvero una bomba sociale che rischia di esplodere. Quali sono i numeri? Qual è la situazione che l'ha portata a fare questa richiesta, questo appello?
3: Sì, la questione è semplice, diciamo, dal sindaco, ma in particolar modo anche dal consigliere metropolitano, mi sono sentito la necessità, diciamo, di mettere un attimo l'accento su questo tema che sta oggettivamente per diventare una bomba sociale, ma lo leggiamo su tutti i giornali, come anche a livello nazionale, sia un tema assolutamente dibattuto e sul quale sia necessario porre l'attenzione, invertire la rotta e soprattutto mettere le risorse. A Campi Bisenzio, diciamo, abbiamo una situazione particolare, quindi niente se non in media rispetto a quella che è la situazione generale, ma siamo di fronte comunque a 40 sfratti da qui a dicembre. Stiamo parlando effettivamente di un comune nel corso di questi anni abbiamo sostanzialmente adottato tutte quelle che dovevano essere le misure da adottare, quindi abbiamo recuperato tutti gli alloggi sfitti, siamo passati da 61 alloggi consegnati ERPE con una media di 8 a 61 alloggi ERPE consegnati, e abbiamo addirittura attivato procedure come l'autorecupero, come l'auto in first, cioè siamo intervenuti veramente in qualsiasi modo si potesse intervenire adottando tutte le politiche necessarie. Il punto è che comunque ad oggi ci troviamo in una situazione, come dicevate giustamente voi, siamo in una situazione in cui il caro affitti è sempre maggiore, l'inflazione appunto è sempre maggiore e si diminuisce sempre la possibilità di poter non solo per le fasce povere ma in generale anche per poter appunto continuare con la locazione. Quindi abbiamo una situazione che naturalmente a livello metropolitano sarà assolutamente ed è assolutamente maggiore, quindi secondo noi c'è la necessità di procedere con delle azioni che sono diverse, soprattutto visto che siamo di fronte ad un governo che ha cancellato il contributo affitto, in 5 mesi doveva fare il piano casa e aprire 60.000 alloggi, ne sono aperti 0. Cioè, questa è naturalmente una situazione su cui bisogna intervenire, per questo abbiamo chiesto al prefetto questa moratoria, cercando di capire se questo potesse essere esteso alla città metropolitana, perché di certo non è un problema solo di Campi.
2: Ecco, su questo però la sindaca metropolitana Sara Funaro non sembra venirle dietro, nel senso ha commentato che il problema ovviamente c'è, però il blocco potrebbe essere, per certi versi sembra anche controproducente, può favorire alcuni tipi di interessi, e soprattutto la sindaca ha detto ci servirebbe altro, ha richiamato chiaramente anche ciò che dovrebbe fare il governo e non ha fatto, soprattutto sul piano casa. Si sente un po' isolato?
3: Beh, guardate, di sicuro, come dire, il governo non ha fatto ciò che doveva fare o comunque non pone attenzione in maniera corretta, però non si può sempre buttare la palla in tribuna. Cioè qui c'è una situazione sul territorio in particolar modo della città di Firenze, ma di tutta la città metropolitana, che innanzitutto si arriva a questo punto, in questo modo, con questo caro affitti, con strade piene di bimbi, eccetera, non credo sia colpa del governo. Quindi credo ci sia la necessità anche di assumersi una responsabilità. Noi, per dire, abbiamo messo in campo tutte le azioni che potevamo mettere, quindi ad oggi non c'è un alloggio da ristrutturare sul territorio, sono quasi tutti pieni, però a questo punto siamo soli rispetto a questi 40 sfratti che ci sono, che però, guardate, mi fa piacere anche sottolineare un aspetto che non riguarda, soprattutto per chi ci ascolta, non riguarda solo alloggi privati, ma riguardano anche gli alloggi ERP, guardate bene, perché noi non possiamo naturalmente non procedere con i procedimenti amministrativi e non andare avanti con i procedimenti. Ma ecco, per questo noi diciamo una moratoria per qualche mese.
2: Invece dal punto di vista di quel che può fare il comune, voi cosa pensate di poter agire? Nel senso, c'è chi chiede ad esempio a Firenze di rivitalizzare l'agenzia per la casa, d'altre parti si chiede ovviamente una maggior severità sul controllo degli Airbnb, una ricognizione esatta degli alloggi sfitti, come ad esempio ha fatto il comune Scandicci. Dove potreste muovervi voi come comune, diciamo così, nell'attesa che anche il governo faccia la propria parte e magari anche a livello metropolitano si muova qualcosa?
3: Allora, rispetto appunto a quanto già fatto, quello che stiamo mettendo in campo è sicuramente l'Agenzia per la Casa, e lo faremo tramite la Società della Salute, quindi insieme agli altri comuni della Nord-Ovest, e anche noi stiamo procedendo con il censimento degli alloggi sfitti in maniera interna, quindi naturalmente è un po' più lento rispetto che affidarlo esternamente. Però ecco, il punto è che siamo di fronte a dei numeri che il comune ad oggi non può in nessun modo, su cui non può intervenire, perché stiamo parlando di 40 famiglie. Quindi, ripeto, un comune come Campi Bisenzio, in cui non ha alloggi da poter dare e tutte le politiche dell'housing first sono state attivate, è chiaro che sia una situazione che bisogna intervenire in maniera diversa. Per questo noi diciamo che, senza andare a parlare di contributi affitto eccetera eccetera, ma diciamo a livello metropolitano facciamo delle politiche unitarie, partendo naturalmente dalla possibilità di fare una moratoria da qui a qualche mese per superare anche l'inverno e capire quali azioni possono essere messe in campo a livello metropolitano, perché magari mi rendo conto che a Campi Bisenzio abbiamo gli alloggi pieni, ma magari in qualche comune montano questo non è. Quindi andrebbe effettivamente capito a livello metropolitano e gestito a livello metropolitano.
2: Grazie Sindaco Andrea Tagliaferri, Comune Campi Bisenzio. Ovviamente vedremo che cosa anche succederà su questo fronte nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché insomma è davvero un fronte caldo su cui il dibattito continua a essere molto, molto animato. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie a tutti voi.
2: E noi ci fermiamo qua con il nostro News Box, sono le 10:01, lasciamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi torniamo con Luci della Ribalta, l'agenda eventi di Nova Radio. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, ovvero le novità musicali, con la presentazione della nostra Martina Agnoletti, alle 16 gli aggiornamenti dell'attualità, Nova Radio News, e poi News Box domani torna alle 9:05 dopo il GR nazionale. Un saluto da Riccardo Pinzavuti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
4: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
5: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
4: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
6: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 17 e alle 21 di Invite di Olivia Wilde in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Alle 19 Air Private Hell di Nicholas Winding Refn, versione originale con sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 15.40 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, versione originale sottotitolata in italiano. Alle 17.15 e 21 Il dottor Stranamore in 4K di Stanley Kubrick, versione originale in inglese con sottotitoli in italiano e ovviamente restaurato. Alle ore 19 Un po' di luce di Ali Asghari, versione originale persiana sottotitolata in italiano. Allo spazio Alfieri alle 16 Rider di Ron Johnson e Davide Pavanello, alle 17.45 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor in italiano, alle ore 19.30 Per silenzio e vento di Marco Zuin, alle 21.30 proiezione in versione originale sottotitolata di Essi vivono di John Carpenter. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Diario di Città. Luci della Ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 223 tra Valdarno e Cisareggello, 1 km di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: casa. E anche se poi ci penso, io non penso più a te. Rimani solo abitudine di vita.
1: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
2: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo. Noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
1: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
3: Io gli ho detto, guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui mi ha detto, come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
4: Penso che partire da me bisogna dare l'esempio, dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
1: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a -2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese 2-0 a Padova. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
5: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
1: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a +2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne. Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Incisa Reggello, 1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta e rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici, e poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano un chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Non è una bruja, è una dottora di brujas.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 17 e alle 21 di Invite di Olivia Wilde in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Alle 19 Air Private Hell di Nicholas Winding Refn, versione originale con sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 15.40 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, versione originale sottotitolata in italiano. Alle 17.15 e 21 Il Dottor Stranamore in 4K di Stanley Kubrick, versione originale in inglese con sottotitoli in italiano e ovviamente restaurato. Alle ore 19 Un po' di luce di Ali Asghari, versione originale persiana sottotitolata in italiano. Allo spazio Alfieri alle 16 Rider di Ron Johnson e Davide Pavanello, alle 17.45 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor in italiano, alle ore 19.30 Per Silenzio e Vento di Marco Zuin, alle 21.30 proiezione in versione originale sottotitolata di Essi Vivono di John Carpenter. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Diario di Città. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10.30 alle 12.30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
2: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Someone looking for finding some. Guess I'd like to sell a good used paperback living Bible.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Incisareggello e code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici, e poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima sempre in direzione Bologna, a causa di materiali dispersi, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Giacomo Barlucchi. Oggi parliamo di classi di fuoco, perché i fuochi non sono tutti uguali e di conseguenza non si spengono tutti allo stesso modo. I fuochi di classe A riguardano materiali solidi come legno, carta e tessuti, che bruciando formano braci. Per spegnerli si usa normalmente l'acqua, oppure estintori a schiuma o a polvere. La classe B riguarda i liquidi infiammabili come benzina, alcol e acetone, e solidi liquefacibili come la cera. Non tirateci sopra un secchio d'acqua, vanno utilizzati gli estintori adatti, come quelli a schiuma, polvere o CO2. La classe C riguarda i gas come metano e GPL. La priorità in questo caso è interrompere il flusso del gas. Tentare di spegnere la fiamma senza fermare prima la fuoriuscita può provocare un'esplosione. La classe D riguarda i metalli combustibili come litio, sodio e potassio. Servono polveri speciali. L'acqua può provocare esplosioni. La classe F riguarda gli oli e i grassi da cucina. Servono estintori specifici a schiuma. Se prende fuoco una padella, mai usare un getto d'acqua. Se è possibile farlo in sicurezza, spegnete il fornello e copritela con un coperchio, senza spostarla. E per gli incendi di apparecchiature elettriche e batterie? Ne parliamo nel prossimo episodio. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Sono le 15:12, inizia Sputnik, la nostra trasmissione dedicata alle ultime uscite discografiche. Oggi partiamo proprio così, con una delle ultimissime cose nuove che sono arrivate sulle nostre frequenze e anche disco della settimana, perché no, perché non svelarvelo oggi che lo abbiamo bello pronto, cosa non comunissima. Oggi e questa settimana ci ascolteremo una band che è sulle scene da un po' di tempo, tant'è che questo è il loro 13° lavoro. Sto parlando dei Teenage Fan Club, che hanno pubblicato proprio il 9 ottobre scorso Do Not Dare to Dream, il loro nuovo album in uscita per Merge Records. 13° in studio, come dicevamo, e arriva fra l'altro a stretto giro dal precedente lavoro. Un po' di evoluzione per loro, che in 30 anni hanno cambiato anche il loro stile musicale, sempre rimanendo in ambito indie rock. Il disco molto tranquillo, soft direi, ce lo ascoltiamo traccia dopo traccia in questa settimana. 339 77 88 125 il numero WhatsApp di Nova Radio, se volete dirci qualcosa, scriverci, darci il vostro parere, noi veramente volentieri, come sempre, vi ascoltiamo e vi leggiamo. Teenage Fan Club, There Was You, traccia numero uno di questo disco della settimana sulle nostre frequenze.

Questi sono i Teenage Fan Club con l'ultima uscita, il loro nuovo disco, lo ascolteremo tutta la settimana, si intitola Do Not Dare to Dream. La band è quella guidata da Norman Blake e Raymond McGinley e appunto scopriremo bene dove stanno andando con questo nuovo album che ci ascolteremo nei prossimi giorni. Cosa nuova uscita anche per i Calibro 35, che hanno pubblicato il loro disco appunto El Roy vs LA. L'album è uscito il 9 di ottobre, proprio come il nuovo dei Teenage Fan Club. Il disco è una colonna sonora, come detto, e già era stato anticipato da qualche singolo che avevamo appunto sentito. Fra l'altro loro lo presenteranno anche live, il film ha lo stesso titolo, El Roy vs LA, ed è un lavoro di Francesco Zippel. Loro hanno in mente un tour, hanno un programma, un tour che li porterà sì in Italia ma anche all'estero. Do un'occhiata se passano dalla, passeranno dalla Toscana, ma no, come vi avevo già detto, da noi non vengono. Che dire, il disco ce lo riascoltiamo proprio con uno degli estratti, il pezzo si chiama Riots, eccoli qua, i Calibro 35.

Questi sono i Calibro 35, Riots, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, il Roy vs. Lei, è il titolo dell'album, che è anche un film di Francesco Zippel, però loro presenteranno tutto ciò come musica dal vivo nelle prossime settimane, con tanti appuntamenti in Italia e all'estero, senza passare però dalla Toscana. L'avevamo già detto, forse il live più vicino a noi è quello di Genova. Comunque, chi invece sta per tornare dal vivo e forse anche con qualche nuova uscita sono i Fast Animals and Slow Kids. Il 21 di ottobre saranno live all'Arcibellezza di Milano, un doppio live set che segna il ritorno della band dopo 2 anni dalla pubblicazione dell'ultimo album. Il tour invece si era chiuso circa un anno fa, insomma ritornano almeno sui canali social per annunciare questo doppio live. Il 21 ottobre infatti è un doppio set alle 19.30 alle 21.30 all'Arcibellezza di Milano per i Cali, per i Fast Animals and Slow Kids. Hanno pubblicato un post, data, luogo e una set list che lascia presagire l'arrivo di nuova musica, perché ci sono un po' di brani classici, Vita sperduta come un animale, Festa, Cosa ci direbbe, Non potrei mai, Animali notturni, e poi un misterioso brano con tutto segnato con degli asterisco. Quindi vedremo come si svolgerà questo live, cosa ci annunceranno Aimone Romizzi e tutti gli altri Fast Animals and Slow Kids. Ci sentiamo come un animale, appunto, dalla nostra selezione su Nova Radio. Eccoli qua i Fast.

Fast Animals and Slow Kids, come un animale, farà parte anche questo pezzo del doppio live in programma il 21 ottobre a Milano, e poi speriamo che annuncino anche qualche altro appuntamento dal vivo, magari l'uscita di un disco, di nuovo materiale, singoli e quant'altro. Sono sicura che il 21 ottobre alle ore 23, alla fine di tutto questo doppio live, sapremo tutto quello che c'è da sapere, forse addirittura prima. Continuiamo ad ascoltare cose nuove, collegandoci a una notizia, un'altra notizia su live e appuntamenti dal vivo. La notizia riguarda la partenza del tour di Willy Peyote, che è nei club, si svolge nei club, e invece nel suo caso passerà anche da Firenze. È partito infatti il club tour il 10 di ottobre. Da noi Willy Peyote suonerà il 30 al Teatro Cartiere Carrara. Ci ascoltiamo l'ultimo suo singolo, si chiama Non c'è di che, è uscito un mesetto fa.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, a causa di un incidente avvenuto nel ramo di Livorno tra Lavoria e Vicarello, il traffico è bloccato. Ci sono inoltre code tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria. Fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
3: Sputnik.
2: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: whole planet knew him and loved him.
1: Got it. 15:34, torniamo da dopo appunto il GR del traffico e torniamo a parlare di musica con una novità che è stata presentata qualche giorno fa e appunto segna un po' il ritorno di Massimo Zamboni e anche Giovanni Lindo Ferretti. È stata infatti ripubblicata da poco La macchina mongolica, il progetto di Zamboni che è nato nel 96 e che adesso esce in versione CD, LP e digitale, una nuova edizione con una nuova copertina e una delle nuove grafiche con l'aggiunta di un pezzo Forme Perfette. Il progetto di Zamboni vede la partecipazione anche di Cristiano Reversi e Simone Beneventi ed è una cosa nuova di questi giorni perché insieme lui, Zamboni e anche Giovanni Lindo Ferretti hanno presentato Zamboni la macchina mongolica e invece Ferretti percotendo in cadenza nei giorni scorsi con un appuntamento dal vivo. Quindi tutto questo si svolgeva venerdì scorso a Reggio Emilia, se non sbaglio, e con un evento pubblico. Percotendo in cadenza è invece la registrazione dello spettacolo teatrale di Giovanni Lindo Ferretti che ha fatto il giro di tutta Italia. Noi ci riascoltiamo, no? Andiamo su Zamboni per adesso, su questa nuova edizione della macchina mongolica, e ci ascoltiamo proprio la traccia che ha lo stesso nome del disco. Eccolo qua.

La macchia mongolica, non so perché ci ho aggiunto così una sillaba a questa parola. Questo è il titolo del progetto di Zamboni, nato 30 anni fa, che adesso viene ripubblicato in una nuova versione e con un nuovo pezzo. L'occasione è stata quella congiunta di pubblicazione anche del disco sullo spettacolo teatrale di Giovanni Lindo Ferretti, percuotendo in cadenza, spettacolo che abbiamo visto fare il Giro d'Italia anche di Firenze nelle settimane scorse, degli anni scorsi. Continuiamo sempre con le uscite di questo 9 di ottobre, tantissime uscite italiane, mentre il mercato internazionale si ferma, cioè il mercato discografico, diciamo così, è un po' in stop. È uscito ad esempio appunto in Italia, tra le varie cose, anche il nuovo disco dei Perturbazione, disco intitolato Risuona, a 2 anni dall'ultima loro pubblicazione discografica. L'album è stato pubblicato un po' in tutti i formati, fisico e digitale. Noi ci riascoltiamo, fra l'altro è un progetto di cover, come dicevamo, con tantissimi, Risuona in quel senso lì, con appunto i brani di tantissimi grandi artisti e anche con collaborazioni di peso. Rifanno Music is a Foreign Language di Lloyd Cole con Lloyd Cole ad esempio, ma ci sono anche, c'è anche per esempio una cover dei No Twist, il famoso brano Consequence in versione italiana, quindi Conseguenza. Io vi ripropongo per adesso soltanto il singolo che era stato già pubblicato, Quel che non ho più. Si tratta di una canzone di Yazoo intitolata originalmente Only You, traccia numero 2 di questo Risuona dei Perturbazione.

0: Iperturbazione con questa cover, se vi ricordate bene, loro con le cover hanno sempre avuto un feeling particolarmente riuscita. Era una dei Belle and Sebastian che usciva tanti anni fa in un disco collaborativo con tanti artisti che rifacevano canzoni dei Belle and Sebastian. Siamo giunti verso la fine della nostra puntata di oggi di Sputnik, chiusura con un ultimo ascolto. Made in Italy, un brano che è uscito proprio in queste ore, il nuovo di Pugni, ci arriva appunto attraverso il suo ufficio stampa, pubblicato da Costello Express. Esce questo brano che si intitola Troppo Poco e che dire, Costello Records lo pubblica, Pugni con Troppo Poco, un bel brano pop cantautorale che ci sentiamo così in chiusura di puntata di oggi di Sputnik. Ultimo pezzo e poi a seguire la selezione musicale di Nova Radio alle 4:05 torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News. Intanto, Pugni, Troppo Poco.
1: Ti amo.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in video conferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 4-7 minuti, torniamo in onda con le notizie del Nova Radio News, un ben ritrovati sui 101.5 Firenze, gli 87.8 in Mugello da Martina Agnoletti. Vi ricordo anche novaradio.info per ascoltarci in streaming e Nova Radio per il DAB. Queste le nostre coordinate, i nostri riferimenti. Partiamo con le notizie di oggi, partiamo un po' fuori Firenze parlando dell'aeroporto di Pisa, perché è stato inaugurato stamattina il nuovo terminal del Galileo di Pisa, un obiettivo raggiunto che esalta la vocazione della città di Pisa per i voli intercontinentali e apre grandi prospettive per la Toscana. Queste sono le parole del presidente Giani, che ha partecipato all'inaugurazione del nuovo terminal, che copre circa 7.100 metri quadrati, è autonomo dal punto di vista energetico grazie ad un impianto fotovoltaico da 300 kilowatt e appunto andrà adesso incontro ad un periodo di attività di collaudo prima dell'entrata in esercizio. Una volta completata questa fase, gli arrivi saranno interamente trasferiti nel nuovo terminal, riservando quello attuale esclusivamente alle partenze, separando così i flussi. Le successive fasi del percorso di riqualificazione dello scalo pisano prevedono poi la ristrutturazione delle aree attualmente dedicate agli arrivi e alle partenze, con notevole ampliamento della hall di imbarco extra Schengen. Al termine di tutto l'intervento, che vale 80 milioni, la superficie complessiva dell'aeroporto Galilei raggiungerà 50.600 metri quadrati, il 28% in più rispetto alla configurazione precedente, con capacità compresa tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri all'anno. Ma sentiamo appunto le parole di Giani, che oggi ha partecipato all'inaugurazione di questo nuovo terminal per la città di Pisa e il suo aeroporto.
1: Lo avevo detto in campagna elettorale, nel mio mandato l'obiettivo di arrivare al terminal arrivi, alla nuova aerostazione di Pisa. Obiettivo raggiunto grazie a Toscana Aeroporti, e naturalmente questa è una grande prospettiva per la Toscana, perché rende Pisa accogliente in quello che sono voli che diventeranno sempre più voli intercontinentali, perché Pisa ha questa vocazione. A Firenze quello che può essere un city airport, a Pisa la prospettiva dei voli internazionali e dei collegamenti con gli altri continenti dalla Toscana.
2: Pisa e Firenze sempre insieme, quindi?
1: Sempre insieme, anche perché se Pisa e Firenze non vanno insieme, quello che è il traffico aereo della Toscana centrale va a Bologna, non viene a Pisa. Oggi con l'autostrada in quelle condizioni, l'alta velocità, sicuramente si va fuori. Ma in realtà la Toscana sarà insieme. Pisa, Firenze e io spero anche l'Isola d'Elba.
0: E queste sono le parole di Giani, presente all'inaugurazione del nuovo terminal anche l'assessore ai trasporti della regione Toscana, Filippo Boni.
3: Sì, una giornata storica direi, un momento cruciale per la strategia aeroportuale toscana ma anche nazionale. Inauguriamo una nuova struttura che fa parte in realtà qui a Pisa di un grande progetto di ampliamento dell'aerostazione che va avanti da qualche anno e che abbiamo la fortuna di poter oggi inaugurare, e che quindi siamo felici possa procedere al meglio il cronoprogramma dei lavori. Naturalmente questo riguarda un progetto strategico che abbraccia anche tutta la Toscana, direi anche Firenze. Stiamo andando a numeri record per quanto riguarda il numero di passeggeri che arriva e riparte dalla Toscana ogni anno, grazie anche al grande richiamo, al grande appeal turistico, culturale che, e naturalmente anche industriale, che questa terra ha ormai da moltissimo tempo. Nel contempo però c'è anche un progetto di ampliamento aeroportuale che riguarda Firenze, che al quale guardiamo con grande attenzione e che seguiamo quotidianamente.
0: Queste le parole di Boni, e torniamo a parlare di città di Firenze con un report che ci racconta come calino i reati in Toscana, ma come Firenze rimanga seconda in Italia per i delitti denunciati ogni 100.000 abitanti nell'indice della criminalità 2026 pubblicato dal Sole 24 Ore. Il tasso della città metropolitana risulta comunque in calo del 2,9% rispetto alla rilevazione rilevazione precedente. Tra le province toscane seguono Prato, ottava, e Livorno, decima. Più in basso si collocano Pisa, 24esima, e Grosseto, 26esima, Lucca, 30esima, Massa Carrara e Pistoia, 44esima. Una unica provincia italiana, toscana, con i reati in aumento. Le province toscane con meno reati in assoluto e con numeri in calo sono Arezzo e Siena, al 64esimo e 66esimo posto. Anche i dati relativi al primo semestre 2026, ancora parziali, indicano un calo, osserva la sindaca di Firenze Funaro. Sono segnali positivi che vanno riconosciuti, ma che non ci fanno abbassare la guardia. Questo appunto il parere della sindaca di Firenze, che spiega ancora poi a seguire in un'intervista su RTV 38 i dati che noi vediamo sono sempre purtroppo molto altri, però c'è stata una lieve diminuzione rispetto al passato, un meno 2,9% rispetto all'anno scorso, che è un primo trend che fa vedere che c'è un lavoro sul territorio. Questo appunto ha detto la sindaca. Continuiamo parlando invece di intelligenza artificiale con un convegno, una giornata dedicata a questo tema organizzata a Firenze da Unicop. Restare umani nell'era dell'AI è il titolo dell'appuntamento, che ha visto alternarsi diversi ospiti, tra cui Stefano Mancuso, professore di neurobiologia vegetale all'Università di Firenze. L'intelligenza artificiale, spiega Mancuso, è basata unicamente sull'intelligenza umana e per questo replicherà i nostri errori. Inoltre richiede delle quantità di energie, di risorse, di acqua che nei prossimi anni diventeranno talmente enormi da non sapere come fare a soddisfarli. Queste le parole critiche verso l'incedere dell'intelligenza artificiale da parte di Stefano Mancuso. Sentiamolo.
4: L'intelligenza artificiale è basata esclusivamente sull'intelligenza umana. Uno potrebbe pensare, beh, questa è una buona notizia. Abbiamo costruito una macchina, abbiamo costruito qualche cosa che amplifica il nostro modo di pensare. È una buona notizia? In parte sì, in parte è una pessima notizia, perché imita il nostro modo di pensare, e il nostro modo di pensare non è perfetto. Il nostro modo di pensare ha molte falle, e queste vengono amplificate, così come viene amplificato il bene, viene amplificato il male. In questo io vedo il problema fondamentale dell'intelligenza artificiale. È basata su di noi, non ha alcun tipo di addestramento, perché poi è questo quello che la guida, legato a come funzionano le intelligenze naturali. E le intelligenze naturali hanno qualcosa che noi abbiamo dimenticato. E qual è questa cosa? È il fatto che l'obiettivo, il fine di tutto della vita è la sopravvivenza della specie. Noi l'abbiamo dimenticato questo. Per noi esseri umani il fine è il beneficio dell'individuo. L'intelligenza artificiale sceglierà sempre il beneficio individuale, e in questo vedo un pericolo. Molti di noi stanno affidando a questa innovazione una specie di possibilità salvifica dell'umanità, tipo finalmente abbiamo qualche cosa che non fa i nostri errori, che riuscirà a trovare le soluzioni adeguate. E io è su questo invece che vorrei mettere in guardia. Non è vero, farà esattamente gli stessi errori, perché è una macchina fatta da noi, non è stata fatta da qualcun altro, e quindi replicherà esattamente i

0: questa produzione di un milione porterà sempre dietro tutto quello strascico di problemi per l'ambiente, per il resto dell'umanità, che ha portato fino ad ora, amplificato. Cioè, questo io vedo un'amplificazione di tutto quello che abbiamo fatto finora.
1: E queste le parole del professor Mancuso. Invece Utrend ha realizzato uno studio su quanto viene usata l'intelligenza artificiale in Italia. Attualmente sentiamo i dati che ci ha spiegato Salvatore Borghese.
2: La stragrande maggioranza degli italiani, una percentuale vicina all'80%, ha utilizzato almeno una volta questi strumenti. La cosa interessante è che persino tra le fasce più anziane della popolazione, quindi parliamo di chi ha più di 65 anni, più di metà di queste persone hanno utilizzato almeno una volta lo strumento. Quindi non è uno strumento di nicchia il cui utilizzo è concentrato nelle fasce più giovani, più, diciamo così, attive dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti tecnologici, ma è abbastanza trasversale. È chiaro che tra i giovani l'utilizzo è enormemente più ampio, potremmo dire quasi, diciamo, unanime tra le fasce più giovani, tra gli under 35, cioè chi ha meno di 35 anni. Quindi questo si riflette anche sull'atteggiamento rispetto all'intelligenza artificiale e alle sue implicazioni. Parlavamo prima di preoccupazioni. C'è una percentuale minoritaria, ma comunque abbastanza robusta, nel senso di italiani che si dichiarano preoccupati per i rischi sono legati all'intelligenza artificiale, che riguardano temi come il lavoro, i diritti, la democrazia. Ed è una percentuale che è più bassa tra i giovani, inferiore al 10%, e molto più alta tra gli anziani, dove si sfiora il 20%. Quindi c'è un atteggiamento molto diverso tra queste due fasce, che adesso ho portato a titolo di esempio, ma ce ne sono anche altre.
1: E queste le parole appunto del ricercatore di Utrend tra gli ospiti del convegno Restiamo Umani nell'era dell'AI promosso da Unicop Firenze. Proprio nell'ambito della stessa occasione il professor Mancuso ha parlato di come il comune di Firenze sta affrontando i temi legati alle politiche ambientali. Il comune di Firenze, secondo Stefano Mancuso, potrebbe fare molto di più, come tutte le altre amministrazioni del pianeta. Sentiamolo su questo.
0: Qualunque amministrazione del pianeta sta facendo una frazione infinitesimale di quello che sarebbe necessario fare, e quindi anche Firenze non scappa da questa regola. Io ho scritto degli articoli ultimamente che però sono andati, diciamo, in gran parte inascoltati. Noi dovremmo rimuovere al più presto possibile almeno il 15% delle nostre strade di tutte le città, e al posto di questo 15% di strade mettere alberi. Ora, quando io lo racconto, magari lo racconto anche a voi, tutti quanti magari dite di sì, è bello, però se una delle strade, la strada in cui voi parcheggiate, cominciate ad averne dei problemi diversi, cioè ognuno di noi vuole, e poi ci rifacciamo all'idea dell'intelligenza artificiale, vuole le soluzioni, ma senza essere disposto a pagarne alcun prezzo. Il riscaldamento globale sta riscaldando il nostro pianeta e le nostre città, soprattutto le città italiane, sono più calde di 3,5 gradi rispetto al 1960. È una quantità enorme di calore. Se noi non facciamo immediatamente qualche cosa per raffreddarli, in brevissimo tempo l'economia, la salute, la socialità di tutte delle persone che vivono nelle città, che in Italia, lo ricordo, è il 75% della popolazione, ne soffrirà in maniera molto ampia. Prima agiamo, meglio è.
1: Cambiamo tema e andiamo a Campi Bisenzio, dove c'è stata un'iniziativa che pone una moratoria sugli sfratti previsti per i prossimi mesi, una moratoria da estendere successivamente a tutta l'area metropolitana. Questa è la richiesta che il sindaco Tagliaferri ha formalizzato in queste ore con una lettera al prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. L'emergenza abitativa è ormai una vera e propria bomba sociale che rischia di esplodere, denuncia Tagliaferri, e a rimanere senza casa sono sempre più spesso famiglie con uno o due stipendi che non possono permettersi un affitto agli attuali prezzi di mercato. Da qui a fine anno gli sfratti previsti in città sono 40, 4 solo nei prossimi giorni.

0: spiega il sindaco stamani a Nova Radio, spiegando come nonostante gli sforzi del comune, dare risposte abitative è sempre più difficile. Abbiamo investito 300.000 euro per ripristinare gli alloggi ERP rimasti sfitti, ne abbiamo assegnati 61 solo negli ultimi 2 anni, contro la media negli ultimi 10 che era di 8 all'anno. Abbiamo mantenuto le risorse per il contributo affitti per mitigare le conseguenze del taglio deciso dal governo Meloni, ma non basta. La richiesta la richiesta di Tagliaferri, che vuole estendere questa moratoria anche a livello metropolitano, che la sindaca di Firenze non ha raccolto, la sindaca di Firenze, cioè della città metropolitana, Sara Funaro, non ha raccolto, puntando invece sulle manchevolezze del governo in materia. La prima cosa ha detto è chiedere al governo di attivare il piano casa, sbloccare i fondi e dare la possibilità ai comuni di ristrutturare gli alloggi, ma per il sindaco di Campi si tratta comunque di una risposta insufficiente. Non si può sempre buttare la palla in tribuna. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Stiamo mettendo in campo l'agenzia per la casa tramite la società della salute e stiamo procedendo con il censimento degli alloggi sfitti. Insomma, sentiamo le parole di Tagliaferri, che appunto ha fatto questa richiesta di una moratoria sugli sfratti.
1: Di sicuro, come dire, il governo non ha fatto ciò che doveva fare, o comunque non pone attenzione in maniera corretta, però non si può sempre buttare la palla in tribuna. Cioè, qui c'è una situazione sul territorio, in particolar modo della città di Firenze, ma di tutta la città metropolitana, che innanzitutto si arriva a questo punto in questo modo, con questo caro affitti, con strade piene di B&B eccetera, non credo sia colpa del governo. Quindi credo ci sia la necessità anche di assumersi una responsabilità. Noi, per dire, abbiamo messo in campo tutte le azioni che potevamo mettere, quindi ad oggi non c'è un alloggio da ristrutturare sul territorio, sono quasi tutti pieni, però a questo punto siamo soli rispetto a questi 40 sfratti che ci sono. Che però, guardate, mi fa piacere anche sottolineare un aspetto che non riguarda, soprattutto per chi ci ascolta, non riguarda solo alloggi privati, ma riguardano anche gli alloggi ERP. Guardate bene, perché noi non possiamo naturalmente non procedere con i procedimenti amministrativi e non andare avanti con i procedimenti. Ma ecco, per questo noi diciamo una moratoria per qualche mese.
2: Invece, dal punto di vista di quel che può fare il comune, dove potreste muovervi nell'attesa che anche il governo faccia la propria parte e magari anche a livello metropolitano si muova qualcosa?
1: Allora, rispetto appunto a quanto già fatto, quello che stiamo mettendo in campo è sicuramente l'agenzia per la casa, e lo faremo tramite la società della salute, quindi insieme agli altri comuni della nord-ovest, e anche noi stiamo procedendo con il censimento degli alloggi sfitti in maniera interna, quindi naturalmente è un po' più lento rispetto che a affidarlo esternamente. Però ecco, il punto è che siamo di fronte a dei numeri che il comune ad oggi non può in nessun modo, su cui non può intervenire, perché stiamo parlando di 40 famiglie, non ha alloggi da poter dare, e tutte le politiche dell'housing first sono state attivate. È chiaro che c'è una situazione che bisogna intervenire in maniera diversa. Per questo noi diciamo che, senza andare a parlare di contributi affitto eccetera eccetera, ma diciamo a livello metropolitano facciamo delle politiche unitarie, partendo naturalmente dalla possibilità di fare una moratoria da qui a qualche mese per superare anche l'inverno e capire quale azioni possono essere messe in campo a livello metropolitano.
0: E queste sono le parole di Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio. Parliamo invece di DL Scuola, contro il decreto legge del governo che impone i limiti massimi agli alunni stranieri nelle classi, lezioni in piazza sulla scuola inclusiva, interculturale e aperta a tutti, perché l'ultimo tetto da ammettere è quello del razzismo. Mentre in tantissime scuole vengono realizzati affissi di striscioni "a scuola nessuno è straniero", a Firenze la reazione del mondo della scuola invade anche Piazza Santissima Annunziata, storico luogo delle mobilitazioni della scuola e sede di un luogo simbolo per l'accoglienza dell'infanzia come l'Istituto degli Innocenti. A partire dalle 17:30 prenderanno la parola docenti, esperti e rappresentanti degli italiani di seconda generazione per raccontare una scuola diversa da quella pensata dal governo e dal ministro Valditara. A promuoverla un ampio ventaglio di associazioni e organizzazioni, dalla FLC e CGL Firenze Firenze, all'Arci di Firenze ed Empoli, ha appunto tantissime altre sigle anche legate agli studenti universitari. Le lezioni saranno tenute da Emiliano Macinai, professore di pedagogia all'Università di Firenze, Antonio Sofia, ricercatore di Indire, e Benedetta Giumpa, attivista di Italiani senza cittadinanza, per poi aprire il dibattito con associazioni, studentesse, studenti e insegnanti. Nella mia lezione, spiega Giumpa, parlerò di storia, in particolare della storia della legge sulla cittadinanza in Italia, che limita i diritti a chi è nato e cresciuto qui. Ma sentiamo appunto le sue parole stamattina per Newsbox.
3: Queste modifiche non ci convincono perché comunque il messaggio che viene mandato e che viene rafforzato, che prima di tutto viene sottolineata la costante appunto problematicità di chi arriva in Italia, molto spesso da più piccolo, molto spesso però in verità questi sono bambini che apprendono l'italiano non semplicemente come una seconda lingua, tante volte come la terza o quarta lingua, e come viste queste prime difficoltà, come difficoltà permanenti anziché transitoria. Molto spesso nella scuola ancora si fa fatica a distinguere per bene chi è nato o cresciuto in Italia o chi è appena arrivato o sta crescendo in Italia da diversi anni. Banalmente, io alle scuole elementari, pur essendo nato e cresciuto in Italia, a un certo punto c'era il dubbio se io dovessi fare il corso di alfabetizzazione nonostante il fatto che io con i miei genitori parlassi solitamente l'italiano. Questi purtroppo tante volte sono i problemi che si trovano a affrontare i nostri insegnanti, che molto spesso non hanno, purtroppo non vengono offerti abbastanza tempo e risorse per permettere una piena formazione e un pieno supporto a studenti non solo di diverse origini ma anche di diverse estrazioni sociali e di classe.
2: Oggi pomeriggio, quindi alle 17:30, questa iniziativa delle lezioni in piazza. Tra i diciamo docenti ci saranno Emiliano Macinai, professore di pedagogia all'Università di Firenze, Antonio Sofia, ricercatore di Indire, e proprio lei, Benedetta Giumpa. Di cosa parlerà in questa sua lezione pubblica?
3: Quello che voglio portare in questa piazza quest'oggi attraverso le voci di italiani senza cittadinanza è portare che cosa è effettivamente la legge della cittadinanza italiana, come nasce, cosa implica, ma anche portare la storia dei movimenti, perché molto spesso veniamo appunto un po' demonizzati per le nostre origini, ma siamo persone che continuano a impattare questo paese e fare la storia, e le storie che porterò anche sono storie di italiani italiane come Alessandro De Medici, afrodiscendente, primo duca di Firenze, che appunto hanno fatto la storia in questo paese. Quindi l'obiettivo è restituire un'immagine di un'Italia che è plurale e non solo ora ma da sempre.
0: E chiudiamo parlando della nuova campagna di tesseramento Arci. È partita per la stagione 2026-2027, è il principale strumento per sostenere la vita e l'attività quotidiana di circoli, case del popolo, SMS e di tutte le per sostenere anche tutte le altre iniziative che qui vengono fatte: spettacoli teatrali, corsi di musica, laboratori, rassegni, incontri e corsi. Quest'anno l'associazione compie 70 anni di storia e vanta circa 1 milione di soci e socie, oltre 1000 circoli sparsi in tutta Italia. Questi un po' i numeri di Arci. Titolo della campagna quest'anno è "Come lucciole nelle tenebre", una citazione da Franco Battiato, ma anche una metafora del lampadiere usata dallo storico presidente Arci, Tom Benettollo, che dice molto del senso di appartenere ad una comunità come l'Arci. Tesserarci ci permette soprattutto libertà, ci permette la libertà di decidere, di scegliere, di contestare, di costruire, a prescindere da quello che il mondo attorno a noi prova a imporci, ha spiegato stamattina, parlando ai microfoni di Nova Radio, il presidente nazionale Arci, Walter Massa. Il senso della campagna di tesseramento e del tesseramento è quello di una militanza radicale ma gentile, spiega ancora Massa. Sentiamolo stamattina con Riccardo Pinsauti.
4: Qual è questo tratto di continuità? Io la definirei una militanza molto radicale ma gentile, che appunto ci pone spesso e volentieri nella condizione di apparire noi stessi, nella nostra percezione prima di tutto, come piccole lucciole nelle tenebre. le tenebre sono evidentemente i tempi bui che stiamo vivendo oggi. E come lucciole nelle tenebre è anche, diciamo così, oltre ad essere una citazione di una canzone di Franco Battiato, è anche in qualche modo, visto che nel 2027 andiamo a compiere 70 anni, un richiamo, un omaggio a Tom Benettollo e alla sua, diciamo così, idea dei dirigenti arci, dei soci arci, rappresentata molto bene dal Lampadiere, che ricorderete, ricordiamo tutti con grande affetto e anche con grande stimolo. Quindi è un po' questa la nostra campagna, questa militanza gentile ma molto radicale. La gentilezza non è, diciamo così, alternativa alla radicalità, e appunto, come diceva anche Ernesto Che Guevara, no? Bisogna essere duri senza perdere la tenerezza. Quindi c'è questo tratto che io credo oggi sia uno dei tratti caratteristici del nostro lavoro sul territorio, del nostro lavoro appunto spesso radicale ma sempre inclusivo, a partire dai circoli che fanno un grandissimo lavoro, come anche la ricerca della Fondazione Di Vittorio ci ha confermato, un grandissimo lavoro di rete territoriale importantissimo per tenere unite le comunità e laddove non ci sono per costruirle. Quindi io credo che ci sia questo tratto, questi 4 anni li abbiamo dedicati a questa appunto militanza gentile, sapendo che siamo e ci sentiamo prima di tutto noi a volte come lucciole appunto del buio più totale, ma se ci mettiamo insieme quella piccola lucciola diventa una luce che fa strada, che è capace di fare strada.
0: E queste le parole di Walter Massa. Noi vi ricordiamo che questo fine settimana, il 16 e il 17 di ottobre, ci sarà una doppia giornata di festa alla Casa del Popolo di Grassina, con musica dal vivo, DJ set e performance, un doppio appuntamento dedicato soprattutto al tesseramento, al rinnovo della tessera, all'appuntamento alla Casa del Popolo di Grassina, tra gli ospiti Gattimezzi, Sarebbe, Appino, come Maestro Pellegrini, Agent Dalco e molti altri. Tutti i dettagli si trovano su novaradio.info, su arcifirenze.it e ovviamente su tutti i nostri canali social. Siete invitati, rinnovate la tessera, venite alla festa Day in the Life, questo è il nome della doppia giornata. Nova Radio sarà presente sabato per mandare in diretta una serie di interviste agli ospiti musicali della giornata, e invece venerdì con una serie di video che realizzeremo sul posto. Ci sentiamo tra poco con la cultura, per adesso il GR del traffico, rimanete con noi.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di valico. Sulla Fipilì, a causa di un incidente avvenuto nel ramo di Livorno tra Lavoria e Vicarello, il traffico è bloccato. Ci sono inoltre code tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria. Fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita, greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla 16ª edizione di Scripta l'arte a parole, il progetto di Pietro Gaglianò che è dedicato all'arte contemporanea, alla produzione culturale, al sostegno agli artisti, con appuntamenti che si svolgono in vari luoghi della città, tra cui molti circoli arci del territorio fiorentino. Il titolo scelto per l'edizione 2026, che parte il 13 di ottobre e va avanti fino al 2027, è Vista Mare. Cosa significa e come mai è stato scelto questo titolo? Lo abbiamo chiesto proprio a Pietro Gaglianò.
7: Ci è piaciuto moltissimo l'idea di immaginare Scripta come un luogo dei desideri. A Firenze il mare non c'è e io, che sono invece nato sul mare, ne sento la mancanza. però questa idea di vista mare, che è una frase che di solito si usa per promuovere degli alberghi in Versilia o sulla costa romagnola, parla proprio di spazio aperto e quindi di spazio del possibile. Il mare che noi vogliamo immaginare di poter vedere, quindi è un mare di una relazione interpersonale, intersoggettiva, carica di scambio, di possibilità, e poi anche è il mare che e innegabilmente circonda la nostra penisola, è un mare che è da sempre spazio di comunicazione e ultimamente purtroppo è anche uno spazio di conflitto culturale e non solo, insomma è un mare attraversato da guerre, è un mare sul quale si affaccia il popolo martoriato palestinese e quindi la vista mare è una vista che ci vuole ricordare la possibilità e la bellezza del poter immaginare, ma anche la necessità di cercare l'altro da noi stessi.
0: Hai citato la Palestina e proprio alla Palestina è dedicato il vostro primo appuntamento il 13 ottobre alle 18:30 alla BRAC. Ci sarà la presentazione di un libro, chi è l'ospite e cosa succederà?
7: Sì, siamo veramente felicissimi di avere Nicolas Mirzoeff, che è uno dei più importanti studiosi di cultura visuale contemporanea, uno newyorkese discendente da nonni ebrei scampati al genocidio nazista e in forza di questa appartenenza culturale e anche in conflitto parzialmente con questa appartenenza culturale fortemente antisionista. Mirzoeff si occupa da sempre della visibilizzazione delle culture, dei gruppi marginalizzati ed è diventato un militante irriducibile in favore del popolo palestinese. Guardare nell'oscurità, to see in the dark, parla di come la ipervisibilizzazione del genocidio che è avvenuta con attraverso i social media abbia di fatto mobilitato, innescato quella che lui chiama un'intifada globale digitale. Quindi un libro che parla di visualità, anche di alcune forme dell'arte, perché poi ci sono blogger palestinesi e non che usano i social media proprio per replicare le immagini, ma anche per diffondere altre forme di testimonianza, e ci parla di come l'attivismo digitale, spesso vituperato, in realtà sia stato comunque uno strumento che ha messo il mondo davanti all'impossibilità di dire non l'ho visto, non lo sapevo.
0: Ecco, quali sono gli altri appuntamenti in programma? Avete delle costanti come il premio Scripta, ma anche il progetto che sarà ospite della libreria BRAC, le presenze immancabili nei circoli arci del territorio fiorentino?
7: Sì, ma hai ben detto, sono proprio delle costanti. Partirei proprio dall'ultima che hai menzionato, che è la felicissima collaborazione con Arci Firenze, con i circoli e con il gruppo di giovani attivisti e volontari che tengono in vita e rilanciano la vita dei circoli. Questa fase si svilupperà nel corso del 2027, infatti quest'anno Scripta è ancora più diradato del solito e incontrerà le case del popolo del circolo Vie Nuove in Viale Giannotti e ormai come presenza potremmo dire quasi tradizionale il circolo, la Casa del Popolo tra i Lavoratori in Via delle Porte Nuove. Qui come di consueto avremo degli artisti con un rapporto intergenerazionale tra artisti più stabili, più già affermati, artisti emergenti, creano dei progetti site specific. Naturalmente poi non mancheranno le presentazioni di libri, anche queste nelle Case del Popolo e alla libreria BRAC, mentre in libreria c'è qualche presentazione in più quest'anno, anche sfruttando in parte la nuova sede della BRAC, BRAC & Co, che è in via Ognissanti, e poi rimane il premio Scripta. Quest'anno raggiungiamo la quinta edizione di promozione del premio, quindi della nuova edizione, e abbiamo il piacere di presentare anche il libro della vincitrice della scorsa edizione, che secondo me diventerà un grande classico degli studi d'arte contemporanea e di decolonizzazione dello sguardo, un libro bellissimo della studiosa Rokhaya Sofia Thiam sulla blackness nell'arte contemporanea. Altra costante, ormai anche questa è diventata una piccola tradizione, è la masterclass che realizziamo in collaborazione con la Santa Reparata International School of Arts e che vede ancora una volta Daniel Borselli, giovane studioso e primo vincitore del premio Scripta, a tenere assieme a me un breve corso intensivo di scrittura critica. The Critical Condition è il titolo, e poi insomma qualche altra sorpresa e il podcast Parlami di Lei.
0: Abbiamo citato prima la vostra artista ospite quest'anno, Elena Bellantoni. Chi è, cosa svilupperà con voi?
7: Elena Bellantoni è un'artista di base a Roma che da sempre si occupa, i suoi due temi principali sono il mondo del lavoro e la verbalità, quindi la parola, le lettere, la scrittura. E alla BRAC realizzerà un progetto site specific che coniuga proprio questi due temi. Ci sarà un elemento di tessuto, non voglio rivelare di più, che riporterà anche delle frasi legate alla cultura del lavoro, quindi naturalmente da una prospettiva critica.
0: Insomma, tantissime cose. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire il programma online attraverso i canali di Scripta. Grazie mille a Pietro Gagliano per essere stato con noi e ovviamente invitiamo anche tutti a venire il 13 per questo primo appuntamento.
7: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo alla 35esima stagione del Teatro Puccini di Firenze. In cartellone, tra titoli in abbonamento e non, più di 30 spettacoli da ottobre fino ad aprile 2027. Cosa ci riserva questa stagione che, come al solito, propone un mix tra grandi interpreti, nuove regie, voci contemporanee, comicità, teatro civile e nuove produzioni, andando incontro anche ai gusti del pubblico? Ce l'ha raccontato il direttore del teatro, Lorenzo Luzzetti.
1: Giusto quello che dicevi, ci sono molte sfaccettature. Chiaramente nella programmazione di quest'anno, della stagione 26-27, abbiamo recuperato quella che è l'anima storica del Puccini, che è chiaramente legata alla satira e al teatro di narrazione, ma abbiamo anche aperto, come del resto stiamo facendo da qualche anno, abbiamo aperto molto alla drammaturgia contemporanea, quindi ospitando compagnie, attori, autori giovani. E cerchiamo in qualche modo, sì, più che di andare, più che di portare il teatro verso il pubblico, cerchiamo quindi di accontentare, diciamo, i gusti medi del pubblico, perché altrimenti faremo solo intrattenimento. Cerchiamo invece di portare il pubblico verso di noi, cioè cercando di fare proposte anche particolari, ma cercando e convincendo il pubblico comunque a seguirci anche su terreni nuovi e inesplorati. Ecco, saremmo felici di avere un pubblico curioso e motivato. Quindi tutta la programmazione, almeno quella che è la programmazione ufficiale, diciamo, del teatro, va un po' in quella direzione.
0: La stagione di fatto è già partita, non quella in abbonamento ma il resto sì. Come si struttura questa prima parte? Chi sono gli ospiti? Gli spettacoli anche nuovi che avete?
1: Abbiamo aperto con una bella serata dedicata a Davide Riondino e devo dire che ci tenevamo molto. La stagione vera e propria inizia in realtà poi, cioè in abbonamento, inizia ai primi di novembre. Nel frattempo ci sono altre iniziative interessanti. Intanto domani abbiamo Paolo Nori, poi avremo una serata in ricordo di Sergio e Bruna Staino, sempre un concerto, sempre serata musicale come quella di Riondino, con Michele Staino, Alessio Lega e ospiti come Ginevra Di Marco, Maurizio Geri. Quindi sarà sicuramente una bella serata, un bel ricordo di Sergio. La serata si intitola Tanghi per Bobo e Bibi, che sono i due personaggi poi dei fumetti di Sergio. Ancora a fine mese uno spettacolo di Jacopo Veneziani, personaggio ormai conosciutissimo, personaggio televisivo, storico giovanissimo, storico dell'arte. La stagione vera e propria invece, come dicevo, inizia con Paolo Calabresi. È una stagione, come dicevo, dove accanto a nomi conosciuti, ormai ospiti storici del Puccini come Marco Paolini, come Pennacchi, come Paolo Händel, poi ci sono invece dei nomi nuovi. Calabresi, tra questi, Calabresi è comunque un attore molto conosciuto. Questo è un monologo molto divertente, dove lui racconta un periodo critico della sua vita professionale in cui, per distrarsi, diciamo, in qualche modo, imitava dei personaggi famosi, primo tra tutti Nicolas Cage, che gli assomiglia moltissimo, e travestito da Nicolas Cage si è fatto invitare in molti eventi pubblici in cui nessuno poi lo riconosceva. È una situazione, una cosa molto divertente, ma anche interessante dal punto di vista umano, del rapporto. Lui parla anche del rapporto con la famiglia, di questa, chiaramente era diventata un po' una malattia questa necessità di calarsi nei panni degli altri, e che ha portato poi anche degli scompensi nella vita privata. Poi seguirà uno spettacolo di Ambra Angiolini su un testo storico di Benny, che è la misteriosa scomparsa di W. E poi ecco, ci sarà uno dei nomi nuovi molto interessanti. Lo spettacolo si intitola I Vanicani. La protagonista è Federica Rosellini, una giovane attrice performer, direi, per cui è un monologo con un importante tappeto sonoro, diciamo, che è gestito dalla stessa Rosellini su una console da DJ, diciamo. Ed è un monologo drammatico che racconta delle vicende dei bambini che dopo la caduta del muro, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, bambini che vivevano nelle fogne, nei sotterranei di Mosca. Questo monologo parla della storia di uno di questi bambini. A seguire ancora una regia di Finzi Pasca, regista internazionale, regista di molti spettacoli del Cirque du Soleil, che questa volta però si cimenta con una cosa minimale, un monologo al femminile e sulla violenza sulle donne, con delle invenzioni scenografiche che ricordano molto, ecco, lo stile del Cirque du Soleil, e un contenuto molto forte, drammatico, però con una messa in scena assolutamente straordinaria.
0: Potremmo ovviamente continuare a lungo a raccontare tutto il cartellone del Puccini, ma citiamo ancora qualche altro spettacolo, soprattutto tra quelli magari meno conosciuti.
1: Tanto per metterne in evidenza qualcun altro, direi che ecco quelli meno conosciuti, perché poi sono, non voglio dire i più belli, no, perché poi tutti gli spettacoli comunque hanno la loro importanza, ma sono quelli che io invito veramente il pubblico a muoversi e uscire di casa e avere a vedere, avere un po' di curiosità, perché veramente ne vale la pena. Tra questi c'è Weekend di Annibale Ruccello, con una straordinaria Scucimarra. Annibale Ruccello è stato uno degli autori più importanti del dopoguerra, purtroppo prematuramente scomparso, ha scritto poche cose, sono quasi tutti capolavori, direi. E anche ecco, lo spettacolo di Handel è uno spettacolo, è una commedia, Paolo raramente si è cimentato in questo, in lavori di gruppo, di compagnia, qui in compagnia di Lucia Vasini, strepitosa peraltro, ed è un testo di Lidia Ravera, ironico, ovviamente tenero sul il rapporto di coppia nella vecchiaia. Sorvolo su Marco Paolini, perché lo conosciamo tutti, gli Oblivion ugualmente. Carrozzeria Orfeo è una compagnia giovane da seguire, molti già la conoscono, molto interessante, con una satira molto forte e politicamente scorretta. E poi di nuovo Andrea Pennacchi, conosciutissimo. E poi abbiamo delle compagnie giovani, comunque molta drammaturgia contemporanea nel Ridotto. Nel Ridotto noi ospiteremo alcune Comagnolia nella prima parte di stagione, Frosini Timpano, Daniele Timpano, che racconta a suo modo la Tolkien, e poi ancora un monologo di una bravissima attrice che è Paola De Crescenzo, con Giuseppe Scarpato, un musicista fiorentino molto conosciuto, un grande chitarrista, chitarrista storico di Edoardo Bennato, su un monologo su Emma Bovary. E poi ancora nella seconda parte avremo Moustache, Sacchi di Sabbia, Servo Muto, il Teatro dell'Elce, quindi compagnie che stanno facendo tutto un lavoro nuovo, contemporaneo, insomma, sul linguaggio teatrale.
0: Io direi che invitiamo i nostri ascoltatori a consultare il programma su www.teatropuccini.it, dove si trovano già tutti gli spettacoli, quindi andate online, perché veramente l'offerta è ampia, come abbiamo raccontato. Grazie mille Lorenzo Luzzetti per essere stato con noi e buon inizio di stagione.
1: Grazie, buona serata.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle 17 e alle 21 di Invite di Olivia Wilde in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano. Alle 19 Air Private Hell di Nicholas Winding Refn, versione originale con sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 15.40 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, versione originale sottotitolata in italiano. Alle 17.15 e 21 Il Dottor Stranamore in 4K di Stanley Kubrick, versione originale in inglese con sottotitoli in italiano e ovviamente restaurato. Alle ore 19 Un po' di luce di Ali Asghari, versione originale persiana sottotitolata in italiano. Allo spazio Alfieri alle 16 Rider di Ron Johnson e Davide Pavanello, alle 17.45 NASA di Yuval Abram e Rachel Zor in italiano, alle ore 19.30 Per silenzio e vento di Marco Zuin, alle 21.30 proiezione in versione originale sottotitolata di Essi vivono di John Carpenter. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Diario di città. Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi, io sono Giacomo Barlucchi. Oggi parliamo di classi di fuoco, perché i fuochi non sono tutti uguali e di conseguenza non si spengono tutti allo stesso modo. I fuochi di classe A riguardano materiali solidi come legno, carta e tessuti, che bruciando formano braci. Per spegnerli si usa normalmente l'acqua, oppure estintori a schiuma o a polvere. La classe B riguarda i liquidi infiammabili come benzina, alcol e acetone, e solidi liquefacibili come la cera. Non tirateci sopra un secchio d'acqua, vanno utilizzati gli estintori adatti, come quelli a schiuma, polvere o CO2. La classe C riguarda i gas come metano e GPL. La priorità in questo caso è interrompere il flusso del gas. Tentare di spegnere la fiamma senza fermare prima la fuoriuscita può provocare un'esplosione. La classe D riguarda i metalli combustibili come litio, sodio e potassio. Servono polveri speciali, l'acqua può provocare esplosioni. La classe F riguarda gli oli e i grassi da cucina, servono estintori specifici a schiuma. Se prende fuoco una padella, mai usare un getto d'acqua. Se è possibile farlo in sicurezza, spegnete il fornello e copritela con un coperchio, senza spostarla. E per gli incendi di apparecchiature elettriche e batterie? Ne parliamo nel prossimo episodio. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

77 88 125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipilia, a causa di un incidente avvenuto tra Lavoria e Vicarello, traffico bloccato in direzione Livorno. In direzione mare per viabilità esterna che non riceve, code in uscita alla Srassigna. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

che vuoi, non raccontarlo mai. Sei bianca libertà, cade una maschera.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per un veicolo in avaria, 7 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, code in uscita all'Astrassigna. Per incidente in direzione Livorno 2 km di coda tra Lavoria e Picarello, in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
3: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
4: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
5: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città. Io sono Massimo e con noi naturalmente c'è sempre Emanuela. Bene, dunque, oggi è una trasmissione che è stata registrata sabato pomeriggio alle piagge, dove c'era una manifestazione dedicata alla Palestina e non solo, e ci sono state delle testimonianze importanti, soprattutto degli interventi importanti, tutte persone, tutte ragazze e donne che ci hanno rammentato l'importanza della resistenza, del non abbandono, soprattutto dei nostri punti di riferimento e soprattutto dell'essere sempre presenti e dell'importanza del contatto, dell'essere insieme agli altri e condividere quelle che sono gli eventi che ci sovrastano purtroppo in questo momento da parte di chi vuole solo l'odio, di chi vuole solo la guerra, di chi vuole solo la morte, di chi vuole solo ammazzare e basta. Le parole sono molto belle, sono molto interessanti. Sentirete anche di sottofondo probabilmente in alcune volte il rumore degli aerei, perché eravamo proprio sotto la linea di decollo e di atterraggio dell'aereo di Peretola. E niente, vi lascio alle conversazioni di Emanuela con queste ragazze, con queste signore, e dopodiché alla fine ci saluteremo e saluteremo anche le nostre ospiti. Bene, buon ascolto e come sempre state con noi.

0: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ritorniamo oggi a dialogare con le realtà che abitano il nostro territorio e con grandissimo piacere in questo momento ci troviamo presso la comunità delle Piagge, che sicuramente le persone all'ascolto ben conoscano, ma non ci stanchiamo, ecco, di tornare in dei luoghi che noi amiamo e che amiamo anche frequentare, con tutte le complessità dei luoghi che ci sollecitano chiaramente delle considerazioni che hanno a che fare con il nostro modo anche di intendere questa trasmissione. Diario di città va nelle città nascoste, ma soprattutto cerca di renderle, diciamo, il più possibile visibili. E in questo momento con noi abbiamo Jenny e Sofia del collettivo Giovani delle Piagge. È una realtà anche nuova, Jenny, se ci vuoi raccontare anche come è nata questa realtà, che forse sia pure all'interno, attraversando la comunità, però ha una sua specificità.
1: Allora, innanzitutto grazie per averci, grazie per aver dato un po' di spazio appunto al nostro piccolo mondo. Come nasce il collettivo delle Piagge? Nasce da un'esigenza che è quella di attirare i giovani in questa comunità, una comunità che va avanti da 30 anni, 32 per essere precisi. E noi siamo un gruppetto di varie età che vanno dai 18 anni ai 30 anni e che è nato in maniera casuale per l'esigenza appunto di voler affrontare determinate tematiche. Siamo partiti col discorso dei migranti e col discorso dell'Africa, con delle persone della comunità che erano state in Africa e hanno voluto trasmetterci un po' quelli che sono gli interessi per quel continente. E poi, dopo aver fatto una serie di incontri, ci siamo ritrovati ad andare a fare volontariato a Rosarno prima, e nella piana di Gioia Tauro, quindi con l'ostello d'Ambesso e la realtà di lì. E qualcuno di noi pure è andato a Trieste con i coniugi Fornasir, e poi negli anni siamo andati anche a Ulx, al Rifugio Massi, a fare volontariato. E dopo una serie di cose ci siamo ritrovati appunto ad affrontare un po' di più il discorso della Palestina, quindi abbiamo fatto diverse attività legate alla Palestina, tra cui appunto la traduzione di un libro e poi la condivisione delle testimonianze che questo libro ha. E man mano nel gruppo si sono aggiunte persone, sono andate via altre persone e ora più o meno siamo gli stessi da un paio d'anni più o meno.
0: C'è un filo rosso che collega questo impegno che poi va lontano, torna vicino. Non lo so, ecco, ci sento qualcosa di molto familiare, no? C'è questa dimensione che tu stai attraversando, però non voglio mettere io parola su qualcosa che sicuramente sento, no? Perché è molto bello come ne stai parlando, di un viaggio che attraversa dei luoghi, no? In questi luoghi, ecco, cos'è che vi ha attraversato in queste esperienze che avete condiviso?
1: Ma allora, prima di tutto la necessità di stare e vivere questo territorio, questa comunità, e poi di fare esperienza di realtà che ricordano un po' anche questa comunità. Noi il discorso legato per esempio alla Palestina l'abbiamo affrontato perché abbiamo conosciuto una realtà là che è molto vicina alla nostra realtà e con cui abbiamo contatti da tre anni quest'anno. Quindi il filo rosso è quello di comunità locali, resistenti, che hanno voglia di fare comunità.
0: Tra questi mondi resistenti, ecco, cos'è che potete sentire? Ma microfono lo passo volentieri anche a Sofia che è qui davanti. Cos'è che in particolare, ecco, vi risuona rispetto ai giovani e le giovani che avete incontrato in queste altre esperienze? Sto pensando ad esempio anche a Rosarno, no? Che avete citato, e quindi penso, non lo so, anche lì forse c'è un tema anche di coltivare il territorio, di abitare il territorio anche con delle caratteristiche specifiche.
2: Grazie. Allora, la domanda è un po' difficile perché, così come è difficile per noi fare, creare, aver cercato di creare appunto un collettivo giovani qua alle piagge, ed è diciamo nostro interesse abitudinario cercare di attirare più giovani possibili, perché è quello un po' che manca. Così appunto la differenza è molto dalla Palestina rispetto a, invece per esempio, Rosarno, perché a Rosarno siamo andati nel 2022 e c'erano principalmente persone adulte, perché comunque avevamo un lavoro che era principalmente con braccianti, soprattutto perché, come sappiamo, diciamo al sud, o comunque soprattutto nella piana di Gioia Tauro, c'è tantissime posti disabitati, quindi dove persone effettivamente vanno in cerca di un futuro fuori dall'Italia o comunque verso il nord, e quindi diciamo era difficile trovare effettivamente persone giovani che rimanessero lì sul territorio, anche a causa della fortissima presenza della mafia. E questo diciamo è stato per noi molto importante vivere, per me, perché io non conoscevo niente della situazione là. Però ecco, sono anche molto consapevole del fatto che più si sta andando avanti e più abbiamo questa forza anche come generazione di voler farci effettivamente sentire, vedi anche quello che sta succedendo all'estero, in Francia, e penso che sia molto importante far sentire la nostra voce, ed è quello che anche grazie alla comunità delle piazze stiamo cercando di fare, di prenderci sempre più spazio, cosa che in realtà abbiamo avuto modo, grazie a Jenny e poi appunto all'appoggio della comunità, di imparare tantissimo dalla Palestina con l'Erasmus che abbiamo fatto, il progetto. Siamo riusciti a far venire dei ragazzi palestinesi appunto qua a Firenze, alle piagge, ed è stato bellissimo invece vedere come loro vivono completamente diverso da noi la politica, per esempio, la vita di resistenza, che parte tutto da quando sono bambini, quindi insomma possiamo imparare tantissimo, e questo ci ha dato anche la forza di metterci in gioco e continuare a cercare di far sentire la nostra voce, semplicemente.
0: Tu dici, no, che di fatto c'è differenza, sì, sicuramente sono caratteristiche specifiche, però quando si parla di mafia e di resistere alla mafia, o quando si parla dell'occupazione e della resistenza del popolo palestinese rispetto chiaramente al genocidio in corso da parte di Israele, credo che insomma la resistenza sia una parola che attraversa, in realtà attraversa spesso anche le nostre puntate. Sono forme di resistenza sicuramente differenti, no? Però l'altro elemento molto bello che Sofia stavi toccando è proprio l'elemento della, come dire, di quanto noi si può imparare anche, no? Per paradosso, come diceva Sama Jabre, come dice, no? Donna palestinese, no? Che ha scritto su questo, l'amore rivoluzionario è quello che noi impariamo anche attraverso quel resistere, no? Non a caso siamo anche tre donne, no? Che ci confrontiamo su delle modalità di resistenza anche molto di noi donne, forse, no? Dentro questi ambienti. Ecco Jenny, secondo te quello che è stata la tua esperienza anche proprio con la Palestina è un'esperienza che sta intrecciandosi anche tra generazioni? Tu ti riferivi prima anche in un dialogo, no? Un po' anche dell'altra settimana e degli ultimi tempi, no? Che stai avendo con anche con un tuo ruolo, no? Che è quello un po' anche di mediatrice traduttrice. Ecco, è molto bello questo tuo porti, no? In questo dialogo che richiede anche la lingua, che richiede anche un mescolarsi. Cosa stai imparando attraverso questa esperienza?
1: Questa è una bellissima domanda che mi hanno già fatto anche altre volte. In realtà, appunto, il primo impatto che ho avuto con la Palestina è quando sono andata lì a fare il tirocinio nel 2023, e è stato fortissimo come impatto, è stato bellissimo. Una volta tornata in Italia mi hanno chiesto tutti: ma cosa ti ha lasciato quell'esperienza? E tuttora me lo domando, perché ogni persona che incontro, ogni legato comunque a sia italiani legati alla Palestina, ma anche palestinesi stessi che vengono qua, mi lasciano qualcosa di veramente profondo. Cioè, quando sono tornata da là mi hanno chiesto tutti di fare tante testimonianze di tante storie che mi hanno raccontato. quindi ho provato in più occasioni a raccontare le storie di vita quotidiana delle persone che ho incontrato, che continuo ad incontrare, un po' quella è una sorta di mia piccola rivoluzione, provare a portare queste parole. E da quando sono tornata, siccome appunto so bene l'inglese, mi sono messa appunto a disposizione delle persone per fare da interprete. E devo dire che questa esperienza mi ha formato tanto, perché sono riuscita in un certo modo a entrare ancora più dentro i ragionamenti di queste persone, facendo appunto da portavoce per queste persone che venivano qua. E non sto parlando solo di palestinesi, perché ci sono stati anche alcuni israeliani che magari facevano volontariato a Massafferriata, oppure di qualche collettivo contro la leva obbligatoria in Israele. E poi di persone palestinesi, appunto, ho imparato tantissimo, ho conosciuto tantissime persone, ed è stato, cioè, è sempre bello e emozionante fare da interprete. È una cosa che io non vedo in realtà l'ora di fare. E appunto settimana scorsa c'era questo ragazzo giovanissimo di Massafferriata che ha raccontato tante cose, cioè fare da interprete mi permette anche di fare i ragionamenti dietro le parole di queste persone, che magari qualcuno di loro, molti di loro, non lo sanno neanche tanto bene l'inglese, e quindi è un po', non lo so, c'è cioè un legame speciale quando c'è queste traduzioni, insomma. E mi fa piacere l'idea appunto di fare da interprete, perché mi piace l'idea che arrivi a più persone possibili. Quindi vanno bene i discorsi in inglese, va bene tutto, perché poi alla fine c'è sempre gente che capisce l'inglese, quello che dicono le persone, però l'idea è che le parole di queste persone arrivino a più persone possibili, quindi io questo lo faccio super volentieri.
0: Vi lascerei con una riflessione, ma anche una domanda, così con due brevi flash che chiedo a entrambe se volete, ma proprio flash, quasi un'immagine. In questo momento sto cominciando a risentire un po' un clima di casa, no? Perché oggi ho assistito ad una scena, situazione per me drammatica. Noi abbiamo a poca distanza da qua, al Festival Next Generation, al Teatro del Maggio, in un festival che dovrebbe pensare, no, in prospettiva al lavoro e all'occupazione di tanti giovani e di tante giovani, abbiamo come prima offerta l'esercito, abbiamo la camionetta dell'esercito, dobbiamo passarci lì accanto, e tante persone armate dentro quel luogo. Se ci ripenso mi commuove questa roba, mi indigna, però al tempo stesso, ecco, il pensare di essere qui con voi oggi, che portate un altro tipo di pensiero, no? Ecco, veramente mi fa pensare che dobbiamo tornare a mescolarci ed avvicinarci a quelle ragazze, a quei ragazzi che di là ricevono questo tipo di input e di messaggio. Ecco, due parole rispetto proprio anche alla leva obbligatoria, piuttosto che a questo ritorno alle armi, e come contrastarlo, quanto lo sentite fra le vostre, nella vostra generazione?
2: È una domanda difficilissima, che però penso sia, per l'età che abbiamo, doveroso, ecco, chiederci e effettivamente essere consci anche della cosa. E quindi io penso che la cosa più importante, che e lo strumento che più importante che abbiamo in quanto generazioni giovani, sia proprio la conoscenza. Cioè io do come consiglio a me stessa e ai miei coetanei di conoscere, di informarsi, di leggere e di scoprire il più possibile, per armarci effettivamente controbattere alle armi effettive con il sapere, la conoscenza, che poi rende liberi. E quindi questo sicuramente. E mi auguro che in futuro ci sia una presa di coscienza anche generale rispetto anche alle persone più grandi, adulte, che ci governano, e che effettivamente si decideranno di dare i soldi a qualcosa di molto più utile, come per esempio all'istruzione, visto che ci sono stati dei tagli enormi e che poi appunto ne va del nostro futuro.
0: Grazie Sofia. Jenny?
3: È una domanda complicata, comunque io penso, anche guardando un po' nel corso degli anni l'attivismo dei giovani, che quella roba lì non ci riguarda, in un certo senso, che noi comunque dobbiamo imparare a fare più comunità appunto tra noi giovani per contrastare queste manifestazioni di odio, di violenza. Possiamo unirci e fare gruppo, cioè secondo me è quella la soluzione. Noi come collettivo giovani delle piagge siamo aperti comunque ad avere anche altre persone, quindi per chiunque volesse venire, noi appunto cerchiamo di fare informazione tra di noi, di provare a fare informazione anche fuori, quindi penso che quella sia l'arma più potente per contrastare queste narrative.
0: Grazie di cuore davvero, la cultura, la cura, anche la cura collettiva come strumenti, no, di trasformazione attraverso quella non violenza, che poi significa anche essere attive sul territorio, essere anche scomode sul territorio, perché non neghiamo che in questo momento è complesso starci, ma dobbiamo starci, è un nostro dovere etico e vi ringraziamo tantissimo per queste due testimonianze davvero preziose. Grazie.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. In continuità con l'incontro che abbiamo appena avuto con il collettivo giovanile delle piagge, con Jenny e Sofia, abbiamo con noi Gina. Gina del presidio permanente per la Palestina e contro il riarmo di Massa. In realtà Gina non è solo questo, però in questo momento ci interessa particolarmente la sua presenza oggi qui in trasmissione, anche proprio per aggiornarci su quello che sta succedendo a livello appunto territoriale e su quello che insiste anche sui temi chiaramente della Palestina.
1: Allora, io volevo ringraziarvi principalmente perché questa intervista cade in questa giornata che penso tutti sappiamo è la giornata internazionale per la Palestina, per cui riparlare di Palestina anche in questa giornata penso che sia molto significativo. Quello di cui vi volevo parlare è quello che sta succedendo sui nostri territori, ma che comunque ha coinvolto tantissimi altri territori, però principalmente diciamo che l'ondata repressiva ha colpito la città di Massa Carrara circa un anno fa e siamo stati i primi compagni e le prime compagne denunciati ed indagati per le mobilitazioni che si sono tenute in questo paese pro-Palestina. Questa ondata repressiva ha colpito circa 80 compagni e compagne e che adesso i primi di ottobre, cioè il 12, ci sarà il primo processo che riguarda il collettivo studentesco, per cui i giovani, appunto Emanuela prima parlava dei giovani, poi ci sarà il 14 l'altro processo con 36-37 imputati e il 9 novembre ci sarà il terzo processo con 38 imputati a cui sono già stati condannati, tra cui io con i decreti penali di condanna. Cosa dire? Io penso che principalmente la riflessione che dovremmo fare è che questo paese ha sancito come dato oggettivo che conoscevamo già il fatto che la solidarietà è un reato. Non è successo, come dicevo, solo a Massa, è successo in tantissime situazioni laddove sono state esposte le bandiere della Palestina, ha fatto delle scritte, portato le kefie, noi ci siamo trovati all'interno di questo circuito repressivo. Perché è questa repressione è partita in questa maniera? Chiaramente sappiamo tutti quello che sta succedendo in Italia in merito alla questione dei pacchetti di sicurezza e dei decreti di sicurezza che hanno ristretto notevolmente le libertà non soltanto di pensiero e di parola, ma hanno ristretto anche, io credo che oggi si vada a colpire non più in maniera selettiva ma in maniera trasversale tutti quelli che oggi in qualche maniera oppongono resistenza all'avanzare di che cosa? Non soltanto della questione palestinese, io credo, ma di quello che sta succedendo all'interno di uno scenario non soltanto italiano ma mondiale, che è quello della tendenza alla guerra. È chiaro che loro hanno bisogno di pacificare il fronte interno, per pacificarlo rispetto a una crisi che avanza e che peggiora sempre di più le condizioni di vita e di lavoro delle masse popolari, della gente, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, ogni azione che sia, come dire, antagonista a questo sistema e per cui mette al centro, nel nostro caso, la solidarietà della Palestina, ma voglio ricordare Margherita Napolitano, la lavoratrice della CUB del San Raffaele, che per aver difeso la sanità pubblica è stata licenziata, voglio ricordare Simone, che ha fede alla Team, anche lui che è stato licenziato. Vediamo che questo appunto attacco repressivo è, come dicevo prima, a 360 gradi e oggi colpisce un po' tutti, perché non si può più consentire in questo paese che in qualche maniera noi mostriamo il nostro dissenso alle politiche che stanno portando avanti questo governo e alle politiche che stanno portando a livello internazionale.
0: Grazie Gina anche per questa trasversalità, perché questo che stai sottolineando è molto importante, perché noi abbiamo bisogno di tenerli connessi questi ambiti tematici, che sono ambiti che attraversano, o meglio sono ambiti che noi attraversiamo sia quando manifestiamo per la Palestina sia quando manifestiamo a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto anche nell'ottica di quella che noi conosciamo bene, anche mi riferisco ad altre realtà a cui apparteniamo, come può essere Medicina Democratica, quanto è importante, no, il denunciare mettendo i nostri corpi anche a disposizione, cioè riuscendo a farci presenza anche laddove si vuole silenziare, no? Anche questa tematica che tu poni credo che non possa non farci riflettere rispetto al dilagare di una, come dire, di una corsa al riarmo che colpisce le scuole, che colpisce i giovani e le giovani, ma che colpisce soprattutto le persone, perdonami, anche che possono essere ignoranti, cioè come dire, si va a, si parlava prima con le ragazze del collettivo proprio di questa, la, il tema della, della cultura, anche di quanto è importante formarsi, no? Perché in realtà oggi altrimenti noi abbiamo un aggancio rispetto al tema della, dell'arruolamento. Io facevo riferimento a quello che sta succedendo qui a Firenze oggi, dove si sta in qualche modo facendo passare il tema della, dell'esercito come uno dei luoghi di elezione dove poter andare a lavorare, se si mette la camionetta dell'esercito e la proposta di lavoro dell'esercito proprio al fianco dell'ingresso di un'iniziativa che si sta tenendo in questo momento a Firenze al Teatro del Maggio, dove le generazioni, le nuove generazioni vengano in qualche modo già, no, suggestionate all'idea che questa possa essere una nuova modalità di lavoro, nuova vecchia, cioè a me inquieta parecchio, ecco. Quindi chiedo un parere anche a te di questo. Cioè...
1: No, io penso che quello che hai detto sia estremamente importante e abbia, come dire, finito di dare il quadro che abbiamo di fronte, Emanuela. Noi sappiamo quello che sta succedendo, per esempio, nel settore scolastico, è una cosa gravissima. Perché oggi si tende non soltanto a voler militarizzare i ragazzi all'interno delle scuole, ma si tende veramente a voler disarticolare quello che è il pensiero, no? Per cui anche l'insegnamento non deve essere un insegnamento che porta la conoscenza e la cultura, ma deve essere tutto orientato ai loro progetti. Così come sappiamo, io e te facciamo parte dei percorsi in difesa della sanità pubblica, abbiamo denunciato fortemente anche il fatto che si vuole militarizzare il settore sanitario. Questa è proprio la tendenza alla guerra, una tendenza appunto che ha bisogno, secondo me, anche oltre che, diciamo, delle articolazioni che lo Stato ha, ha delle articolazioni che sono la polizia, che sono gli eserciti, che sono le magistrature, non a caso noi andiamo davanti ai tribunali, ma anche la, diciamo, passa attraverso questa egemonia culturale e politica in cui si cerca veramente a livello egemonico di silenziare le menti. La gente non deve più pensare, deve pensare a altro, capito? Non deve pensare che c'è la guerra, non deve pensare che ci reprimono, non si deve alterare o arrabbiare o addolorare, io penso, per quello che succede, perché la Palestina è stato un grande impatto a livello nazionale, cioè la gente è scesa in piazza perché quello che vedeva era intollerabile, voglio dire. Però spesso noi vediamo la fatica invece che facciamo in altri settori, e te che difendiamo la sanità pubblica sappiamo la fatica che abbiamo anche di difendere una, la sanità pubblica, che è un bene prezioso perché consente, al di là di tutte le difficoltà che ci sono oggi, a poter accedere alle cure sanitarie per tutti. Ecco, io penso che bisogna assolutamente portare avanti questo legame, far capire che questo è un legame organico e all'interno dei progetti che ha oggi il capitale, è un legame che c'ha organico a livello mondiale, a livello internazionale, e se noi riusciamo, voglio dire, a capire questo passaggio, riusciamo anche a interfacciarci, a metterci insieme, a coordinarci, a costruire rete fra le vere realtà e capire che oggi intanto da soli non si va da nessuna parte, questo penso sia una legge per tutti, per cui ogni settore, guarda i ferrovieri contro la guerra che secondo me fanno un grandissimo lavoro, quelli che lo fanno all'interno della scuola, noi che lo facciamo nella sanità, oggi lo facciamo sui territori contro la repressione. Questo significa costruire quelle relazioni e quella rete necessaria per poter, come dire, avere una prospettiva di cambiamento, perché senza questa prospettiva io credo sinceramente che oggi la situazione è estremamente difficile e complicata e dobbiamo in qualche maniera prendere atto e capire come dobbiamo affrontarla. L'ultima cosa che vorrei dire, e prendo l'occasione per, allora, io prima parlavo di Margherita, ma posso parlare dei nostri denunciati. Io credo che quando si parla di repressione bisogna incamerare l'aspetto della solidarietà e del sostegno, per cui io faccio un appello, le casse di resistenza sono fondamentali, le casse di resistenza consentono ai lavoratori che vengono licenziati di poter mantenere la sua posizione nella lotta, perché la gente che è licenziata perde il lavoro, che significa perde il reddito per mantenere la famiglia, i compagni più giovani sotto diciamo questa pressione repressiva che si trasforma anche in decreti economici, qui ci hanno fatto 70.000 euro di multe, cioè che sono una bella cifra, come dire, sono tutti passaggi e strumenti che loro adoperano per spaventarci, per cui noi non bisogna spaventarci, capire che quello che abbiamo di fronte è un nemico e perché non fa gli interessi di nessuno, cioè gli interessi di chi vuole casa, lavoro, scuola, diritti, sanità, eccetera, eccetera, e capire che questo non bisogna abbandonare nessuno, fare questi casse di resistenza, costruire questi momenti di solidarietà, questa rete intorno ai lavoratori colpiti, ai compagni colpiti, perché questo li protegge ed è, secondo me, un'arma che dobbiamo adoperare per garantire che la nostra posizione all'interno di questo percorso di lotta si mantenga sempre viva e in prospettiva.
0: Soprattutto perché credo che il tema anche economico sia un tema importante, perché davvero le masse che non sono dentro un movimento di lotta anche collettiva spesso finiscano per essere anche cooptate dai poteri forti, no? Non è il capitalista, certo, che poi si arruola, è il povero, certo, la povera, è la persona che, a partire da un bisogno che magari a volte è proprio anche di sussistenza, di un'economia di sussistenza familiare, magari fa delle scelte o delle non scelte, no? Che però poi portano a delle conseguenze. E quindi è chiaro, se vogliamo resistere dobbiamo anche legittimare un bisogno di tipo economico, che è quello anche di contribuire, io direi non solo con i soldi, però anche con le competenze. No? Quindi anche, certo, noi sappiamo di compagni e di compagne, anche avvocati e avvocate, che sono di supporto e dobbiamo, no, coinvolgere anche loro, come fate, come facciamo. E quindi in questo modo anche chi non ha delle possibilità economiche può esserci con un mettersi al servizio, che in questo momento deve essere anche un mettersi al servizio competente, permettimi, no? Cioè, come dire, certo, dobbiamo ciascuno di noi con molta umiltà anche porci laddove c'è necessità, riuscendo a intercettare, no, quella domanda e dando una risposta che davvero serve, perché in questo momento dobbiamo attrezzarci, io non dico armarci, ma attrezzarci, appunto.
1: Attrezzarsi, e mi permetto di dire che quello che state facendo voi attraverso la radio, l'intervista di oggi, probabilmente quella precedente e quelle che ci saranno, significa mettersi a servizio, ognuno per quello che ha il suo strumento, che ha di conoscenze e di capacità, se lo metti al servizio come state facendo giustamente voi, significa che noi costruiamo questo mosaico come un tassello, no? Ognuno deve andare a fare quello che non sa fare, ognuno deve mettere al servizio quello che sa fare e quello che può fare, capito? Come fa la radio, come fate voi. Io credo che questo sia, come dire, un servizio molto importante e veramente utile oggi in un sistema in cui mass media, sinceramente, voglio dire, non c'è possibilità di parola, sono, come dire, egemonizzano tutto, per cui avere anche dei canali di informazione come il vostro, io credo che sia veramente un patrimonio.
0: Grazie Gina, e sicuramente grazie anche in questo momento, possiamo dirlo e poi lo ridiremo probabilmente anche nella nostra chiusura, sì, sicuramente Nova Radio, lo diciamo senza peccare di, come dire, non vogliamo essere lusinghieri, ma davvero dobbiamo riconoscere che il lavoro che sta facendo in questo momento una radio libera come Nova Radio, a dare la possibilità di parole, di espressione ai diversi movimenti, alle diverse realtà che insistono sul territorio, anche realtà scomode in questo senso, per quello che sta accadendo, è sicuramente un segno importante, quindi grazie di averlo ricordato, ma anche noi siamo al servizio di, e quindi in questa collettività, ecco, sì, possiamo riconoscerci, ma possiamo anche avere dei momenti proprio di verità, e c'è bisogno, certo, di quella verità, quindi, che passa attraverso anche i microfoni.
1: Allora ancora grazie, buon lavoro e buona trasmissione.
0: Grazie Gina.
1: Alla prossima anche a voi, saluti.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi abbiamo un filo rosso che lega questi incontri. Abbiamo sicuramente la Palestina e abbiamo il resistere. Abbiamo con noi, sono tornate a dialogare insieme con noi due persone che sono, insomma, diciamo famiglia, se la possiamo mettere in questi termini, comunità, e siamo appunto sempre qui alla comunità delle piagge. Susanna e Serena, e soprattutto Susanna ha appena usato una parola e quindi non posso non passarle il microfono, parlando di apine resistenti e parlando di quello sciame, appunto, e cosa significa anche per voi resistere anche proprio nella vostra lotta quotidiana, nel vostro lavoro quotidiano, nel vostro resistere quotidiano.
1: Grazie, buonasera a tutti. La parola resistere è piena di fatica. Per noi significa togliersi da ciò che alimenta il capitalismo, che poi è quell'energia negativa che crea disperazione, miseria in grandi quantità e dall'altra parte beneficio per pochi. Noi che facciamo? Cerchiamo di essere autonomi il più possibile da tante cose, avendo un piccolo pezzettino di terra, quello ci dà soddisfazione. E poi riuscire magari a fare a meno di tutta quella tecnologia che in poco tempo te la fanno diventare vecchia e quindi devi riconsumare, rispendere e reincanalarti dentro un sistema che non si sa mai dove ti porta. E quindi cosa concretamente? Riuscire a rimanere in contatto con le altre persone rinunciando a essere dipendenti dalla nuova tecnologia.
0: Serena, ti riconosci in queste parole di Susanna e vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo sguardo anche oltre che voi proponete anche attraverso le canzoni e non solo attraverso le api?
2: Sì, mi riconosco molto nelle sue parole e aggiungo resistere. Il popolo palestinese sta resistendo da tantissimi anni. Io ho comprato questa che ho indosso, la kefia, e l'ho comprata all'età di 15 anni, calcolando che ne ho oltre 50, non avrei mai immaginato di poterla portare tutti questi anni. E loro resistono e spero che debbano resistere ancora per poco, perché questo significherebbe trovare una soluzione. E in più resistere, cerchiamo di farlo anche a parte nella vita quotidiana, frequentando le piagge, frequentando altre comunità che ci danno la possibilità di fare la differenza.

0: opzioni, ovviamente.
1: Per chi è all'ascolto e ha già ascoltato appunto la prima parte di questa nostra trasmissione e per chi vorrà poi riascoltarla, esistono anche giovani che, come qui al Collettivo delle Piagge o anche in altre realtà, che insegnano a noi, no? Perché a volte noi possiamo essere presi anche dalla stanchezza. Prima con Gina abbiamo fatto riferimento anche alla sofferenza, non solo alla rabbia che certe situazioni ci creano, no? E forse proprio attraverso questa sofferenza proviamo a incanalarla, no? In delle pratiche
2: di trasformazione, magari mi viene da suggerire trasformare la rabbia in qualcosa di attivo e utile anche agli altri. E poi mi viene da pensare a un'altra cosa, mi era venuto in mente questa resistenza mi suggerisce anche il ritornare alla semplicità, a una vita fatta di cose semplici che non alimentano una costruzione enorme di lì per lì, sembra comodo, sembra qualcosa a beneficio dell'essere umano, invece ti rende dipendente e questa dipendenza crea schiavitù. E non so se mi sono allontanata da quello che
1: prescindere dal fatto che ci possiamo allontanare, perché cioè possiamo anche aprire, no, una serie di stimoli, e credo che anche il tema delle dipendenze sia un tema centrale, mi riferisco a tutte le forme di dipendenza che ci allontanano invece, no, dalla nostra autenticità, dalla nostra dimensione di essenzialità, ma anche dai legami, perché è un altro il livello della dipendenza a cui noi ci riferiamo quando pensiamo ai legami, no, che si tessano fra di noi e anche con persone lontane da noi. Questa trasmissione nel suo piccolino prova a tenere insieme, no, e avvicinare dei mondi anche differenti che resistono, che a volte divergono, perché non dobbiamo sempre andare d'accordo, no? Ecco, io ritorno a Serena anche proprio perché so che tu scrivi appunto delle poesie che sono poi anche canzoni. Anche questo trasformare, come citavi prima, no? Anche è un'azione di lotta, anche, cioè è un'azione che tiene insieme la sofferenza con la rabbia, che le utilizza anche come canali attraverso cui esprimerci, perché c'è bisogno anche di contenuti dentro le nostre piazze, c'è bisogno di contenuti anche per alimentare anche le nostre giornate più grigie.
0: Assolutamente sì. Nel senso che quando ho iniziato, allora, uno scrive principalmente per tirare fuori rabbia, perché all'inizio c'avevo tanta rabbia e ti senti impotente, dici ora che faccio, però già tirare fuori delle storie, raccontarle magari alla gente che alcune storie non le sa, prendere dagli altri anche le loro storie è un modo per condividere con gli altri, per far riflettere anche per un solo minuto, però dice, ah, vedi, ho saputo questa storia nuova, e anche per cercare di far rivivere in un certo senso questi personaggi, che comunque sono personaggi che hanno lottato molto per gli altri, hanno sacrificato la propria vita per gli altri, perché ritorno all'area Alpi ha sacrificato la sua vita per raccontarci la verità, una verità scomoda, lei lo sapeva che andava a rischio della vita. Ti faccio gli esempi di Maria Franco, un'altra che ha lottato per gli ultimi ed è stata uccisa, o comunque anche della vita quotidiana, ci stanno anche persone nella vita quotidiana che lottano tutti i giorni.
1: Le tue e le vostre parole mi fanno ripensare anche a quello che qualche giorno fa, in un dialogo che abbiamo avuto proprio qua alla Comunità delle Piagge con Letizia Fuochi. In dialogo io con Letizia Fuochi è tornato il tema degli eroi, quanto abbiamo bisogno di eroi e quanto vorremmo non averne bisogno, quanto alcune persone anche molto care alla comunità, come dire, sono state martiri, no, di situazioni in cui forse però non era possibile fare altrimenti che essere martiri, no, per poter gridare al mondo che c'è bisogno, no, di guardare anche a quella comunità. In questo momento lo posso dire, siamo in radio, ma lo possiamo ricordare, appunto anche Lorenzo Orsetti, a lui ci stavamo riferendo senza doverlo nominare in quel momento, perché forse non è sempre importante parlare delle persone singole, ma parlare di gesti e di azioni. Poi io penso sempre che nel

0: Nell'utopia forse ci sarebbe bisogno di una lotta di resistenza non armata. Ecco, lo so che è un tema scomodo, però provo a guardarvi negli occhi e a chiedermi come se ne esce da questo. Non abbiamo bisogno di eroi ed eroine, eppure c'è bisogno di una lotta che in certi contesti richiede anche qualcosa di più che semplici corpi.
1: Mi fa venire in mente che comunque quando siamo stati liberati, e questo lo dico con fierezza, dai nostri partigiani e partigiane, alcuni facevano la lotta armata, ma altri non la facevano armata. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere una partigiana che purtroppo ci ha lasciato un anno e mezzo fa, Teresa Vergalli. Lei ha scritto i suoi libri in età avanzata, come tante purtroppo, perché volevano dimenticare, perché alcuni argomenti erano scomodi, ma lei, nonostante è stata staffetta e ha lottato per tutta la vita, non ha mai usato un'arma, eppure ha fatto la resistenza. E la differenza, certo. E come si fa a non usare le armi? Io penso che si fa, se iniziamo dalla Leonardo, a una signora qualche giorno fa diceva: ma perché non la circondiamo noi cittadini normali per evitare che fabbricano armi, e per non per far licenziare la gente, fabbrichiamo qualche altra cosa. Allora, se non fabbricassero più armi, porca miseria, non ci sarebbero più le guerre. Lo so, questo è altro che utopia, andiamo proprio sulla fantascienza, però si può fare, si può fare.
2: Mi viene da pensare alle forme di sciopero, forme di resistenza come ci sono state in India, anche se è un altro popolo, però bisogna dar speranza alla diplomazia fatta senza armi. Si spera. E al disertore, a quel personaggio che fa un passo indietro, disarmato, e prende una via alternativa dove, se fossero la maggioranza, non si parlerebbe più di guerre. Sarebbe il primo passo da fare per poter arrivare a compromessi senza l'uso delle armi. Poi mi metto anche nei panni, se in questo momento gli aeroplani che ci passano sopra scaricassero qualche bomba, non lo so come reagirei, però in ogni modo ci sono state nella storia forme di resistenza non armate. Prendiamo esempio da quello, tipo Gandhi, che coinvolse milioni di persone nel rinunciare a rispondere alle provocazioni armate dell'esercito indiano, annullando quella forza oppositrice che ti veniva incontro.
0: E grazie moltissimo, Susanna, anche per aver introdotto la parola diserzione, perché forse davvero abbiamo ascoltato anche Gina, abbiamo sotto traccia attraversato quello che appunto sta succedendo anche nelle nostre realtà locali, quindi questo un po' richiamare alle armi, che ahimè sta riguardando anche noi donne in questo momento, visto che purtroppo per la parità abbiamo deciso che anche noi eravamo abili alla guerra. E dovremo prepararci alla diserzione, dovremo prepararci a insegnare ai nostri figli e figlie del mondo, no? Come dire che esiste un'altra via, che esistano altri strumenti, e forse dovremmo mettere i nostri corpi davvero, come dire, per strada a denunciare, no? Cioè, per strada mi riferisco a tutte quelle forme anche di sciopero o comunque di contrapposizione al potere che passano attraverso la nostra esposizione senza armi, forse con qualche bandiera, perché come sappiamo, no, c'è bisogno anche di portare dei simboli, ed è giusto che ci sia il simbolo della Palestina, come è giusto che ci siano i simboli di tutti quei popoli che sono in lotta e a cui noi siamo solidali. Grazie a voi e grazie a tutte e tutti voi in ascolto.

0: Eccoci giunti alla fine di questa trasmissione. Speriamo di avervi dato motivo di riflessione, di attenzione, ma anche di sprono alla resistenza, mi viene da dire. Sì, di sprono alla resistenza, di curiosità, di non abbandonare mai le nostre idee, di saper vedere le cose da un punto di vista giusto. E soprattutto di poter replicare su quelle che sono le accuse e gli attacchi che continuamente ci vengono imposti. Niente, io a questo punto, io e Emanuela naturalmente ringraziamo Gianni e Sofia del collettivo Giovanile delle Piagge che ci hanno portato la loro testimonianza importante. Saluto Gina del presidio permanente per la Palestina e contro il riarmo di Massa Carrara, e saluto Serena e Susanna, che sono le apine resistenti che non solo lavorano su questa parola in modo serio, ma soprattutto ci danno anche un po' di miele e non solo per addolcire un po' il nostro malumore. Ringrazio tutti voi, tutte voi naturalmente, ringrazio tutti voi che ci state ascoltando e vi ricordo che se avete notizie o suggerimenti da dare potete telefonare alla redazione di Nova Radio che è 055 035 1664 o scriveteci a diario di città @gmail.com. Bene, vi ringrazio ancora, vi ringraziamo ancora e vi aspettiamo alla prossima puntata.
1: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
2: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
3: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
2: Ottantuno secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi, io sono Giacomo Barlucchi. Oggi parliamo di classi di fuoco, perché i fuochi non sono tutti uguali e di conseguenza non si spengono tutti allo stesso modo. I fuochi di classe A riguardano materiali solidi come legno, carta e tessuti, che bruciando formano braci. Per spegnerli si usa normalmente l'acqua, oppure estintori a schiuma o a polvere. La classe B riguarda i liquidi infiammabili come benzina, alcol e acetone, e solidi liquefacibili come la cera. Non tirateci sopra un secchio d'acqua, vanno utilizzati gli estintori adatti, come quelli a schiuma, polvere o CO2. La classe C riguarda i gas come metano e GPL. La priorità in questo caso è interrompere il flusso del gas. Tentare di spegnere la fiamma senza fermare prima la fuoriuscita può provocare un'esplosione. La classe D riguarda i metalli combustibili come litio, sodio e potassio. Servono polveri speciali, l'acqua può provocare esplosioni. La classe F riguarda gli oli e i grassi da cucina, servono estintori specifici a schiuma. Se prende fuoco una padella, mai usare un getto d'acqua. Se è possibile farlo in sicurezza, spegnete il fornello e copritela con un coperchio, senza spostarla. E per gli incendi di apparecchiature elettriche e batterie? Ne parliamo nel prossimo episodio. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
5: L'economia.
6: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
7: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa, noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
6: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community.
9: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

volta in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero. Se usciva dalla porta era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole somigliava alla sua vita rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco, ma per sentirmi vivo non mi basta

era un tipo strano, o solo pazzo e basta, e camminava con la mano sempre pugno in tasca. Certamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. E ancora se lo sogna di notte, si sveglia e piange, dice

0: come. Stand by.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
0: L'economia.
1: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
2: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa. Noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark che stanno prevedendo e le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
1: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

100 milioni di voci. Un alfabeto lontano. Dai minareti secolari.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Amazing.
2: I'm a cruise ship designer.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
2: Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL.

native sings into a smoking gun!

I grip the towel rack for strength.

0: chick chack. Seguiamo la strada del destino.
1: Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.